Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
1: Italia in Groove.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Tanto sono bello fresco. Vi presento la mia

certo siamo quelli con l'audience più alta. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si è nascosto, poro Cristo l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono.

E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

E poi chi c'è? A Giara Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino da Mazzo.

il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai.

0: you.
1: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi seminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az, sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi, il Goethe Institute, potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo.
2: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

via della scala è sempre là. E io dal letto 26, malato, di pazienza sto. E aspetto che non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me e morì un giorno che non so, e i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là, è un po' invecchiata, ma che fa? Le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me. La guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina, e via così. Si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva: non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. E invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della scala.

cosa facciamo, che film vediamo. No, l'ho già visto, tutto previsto.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Anche Luciano Mattia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: A un certo punto è saltato su uno e ha detto: secondo me Andreotti è bravo. E lì è incominciato il casino. Fammi capire, forse non stiamo parlando della stessa persona. Non ce ne saranno mica due,
2: Che Andreotti sia bravissimo, io questo l'ho sempre saputo.
1: Che sappia fare il suo mestiere, questo è chiaro, è già lì da un po'. Quello che viceversa, da un certo punto in avanti, è stato sempre meno chiaro, è quali sono quelli bravi e quelli no.
2: Come si fa a distinguere? Mica facile, eh?
1: Una volta erano bravi quelli che la pensavano come te. E per quelli che la pensavano come lui, Giulio era bravissimo. Ora è bravo per tutti, capisci? Anche per quelli che non la pensano come lui. Ma sì, in questo spappolamento generale, politica, cultura, spettacolo, tutto, non sono le idee che contano, no, non è la visione delle cose, no, non è la qualità dell'impegno, no, è l'astuzia del mestiere, è la bravura che conta. Ma che dico, la bravura che conta, è l'audience. Si fanno le statistiche, i sondaggi d'opinione, le indagini di mercato e alla fine hit parade! Chi è in testa è più bravo. Pertini è primo da 220 settimane. Wojtyła resiste al secondo posto, incazzato dalla Carrà che è in netta ascesa. Valdo è stazionario. Seguono Craxi e Carmen Russo a pari merito. Ma sì, è inutile stare adattato per il sottile, è inutile stare a valutare la gente per quello che dice, per quello che fa, per come si comporta. Ma chi se ne frega? L'importante è l'indice d'ascolto, l'importante è avere dietro le masse. 5 milioni! Guarda che sei un ragazzo giovane, nuovo, preparato. Ma chi lo conosce? 10 milioni? 20 milioni? Avrei avuto un'idea interessante, nuova. Ma chi vuoi che gliene importi? 30 milioni? Ma veramente? 40? Ma fatemi parlare, per Dio, se devi sentire. Zitto che non sei nessuno. 50 milioni? 60 milioni? Tutti? Tutti forse no, eh? Forse c'è ancora qualcuno nascosto da qualche parte che ha ancora il coraggio di pensare che una cosa sia o bella o brutta, indipendentemente dal successo che ha. Però si deve essere nascosto molto bene, perché è difficilissimo incontrarlo. Per il resto, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che ha audience.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Bello spesso sereno, sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovescio a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

di Marta Rivera Garrido, Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne, e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro. Mai.

0: Hantavirus, 20 casi contatto e un sintomatico in Francia. L'Iran minaccia, Emmanuel Macron invita la calma e Pavel Durov su X afferma: il governo francese accusa X e vuole Musk in carcere per le pratiche che il governo stesso sta compiendo contro i cittadini. Partiamo dal caso dell'hantavirus. Le autorità sanitarie francesi hanno confermato che nella serata di domenica 10 maggio una ventina di persone identificate come casi contatti sono state messe in isolamento. Erano coloro che erano sull'aereo stesso dove sono sbarcati alcune delle persone dalla nave famosa di cui si parla da una settimana. 5 passeggeri a bordo della nave da crociera Ondius, che è una piccola nave, dove è stato segnalato un focolaio di antivirus, sono stati isolati. 8 persone a bordo del primo volo di rimpatrio appunto, sono state poste in isolamento. Un paziente francese presenta sintomi, uno dei 5 cittadini rimpatriati ha manifestato sintomi a bordo dell'aereo che è atterrato all'aeroporto di Le Bourget poco prima delle 16.30. Risulta, e qua l'articolo lo dice, aver rimesso nel famoso sacchettino che mettono a disposizione le linee aeree. Il primo ministro Le Cornu ha dichiarato che sarà necessario attendere 24 ore dal test per verificare la presenza del virus. La ministra della Salute, Stéphanie Rist, ha confermato l'attivazione di misure restrittive per proteggere i francesi, affermando che a volte si rimette in aereo anche semplicemente per mal d'aereo, così dice. E l'Iran minaccia la Francia, Emmanuel Macron calma il gioco. Questo è il titolo dell'agenzia France Presse. L'Iran ha avvertito domenica 10 maggio che l'invio di navi francesi e britanniche nello stretto di Hormuz comporterebbe una risposta immediata. Il presidente Macron ha reagito rapidamente durante il suo viaggio in Kenya. Il vice ministro israeliano per gli affari esteri ha dichiarato, virgolette, la presenza di navi francesi e britanniche incontrerà una risposta ferma e immediata delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran. Repubblica. L'affermazione riferiva al potere francese Charles de Gaulle, che sarebbe stato nel mirino delle forze armate iraniane e anche del cacciatorpediniere britannico Dragon, anche se impegnato in un'operazione congiunta. L'ultima immagine del Charles de Gaulle risale mercoledì, quando attraversava il canale di Suez. Si presume che adesso si trovi nel Mar Rosso di direzione verso la zona di Hormuz. Non sembra essere attivo ovviamente il transponder, quello che la stampa normalmente chiama GPS, movimento GPS, non è transponder, che indica la posizione della nave. Macron ha sottolineato che la Francia non ha mai considerato, fin dal primo giorno, di schierare forze per riaprire Hormuz. Ha aggiunto: chiedo a tutti di mantenere, ha semplicemente inviato una porteria più grande che ha. Ok. Chiediamo a tutti di mantenere la calma e la responsabilità. Troppi toni inflazionisti rischiano di trasformarsi in escalation fisiche. Il presidente ha precisato che la decisione di posizionare le Charles de Gaulle è stata presa nell'ambito di un'azione coordinata con altri 50 paesi, con l'obiettivo di facilitare la riapertura dello stretto una volta risolta la tensione tra gli strani Stati Uniti. Vuol dire che quando lo stretto sarà aperto, la Charles de Gaulle aiuterà a aprirlo, o almeno così capiamo noi, ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Portaerei per fare cosa esattamente? Eccoci di nuovo al grande teatro delle comunicazioni ufficiali, dove le parole danzano con grazia intorno ai fatti, senza mai sfiorarli davvero. L'Iran avverte con chiarezza navi francesi e britanniche nello stretto di Hormuz. Risposta ferma e immediata. Il Charles de Gaulle, la nostra bella e costosissima portaerei, è in viaggio verso la zona calda. Immagine recente attraversa il canale di Suez. Destinazione presunta: Mar Rosso, poi Hormuz. Macron dal Kenya ci tiene a precisare con tono serafico che la Francia non ha mai considerato, fin dal primo giorno, di schierare forze per riaprire Hormuz. No, no, il gigante d'acciaio da 42.000 tonnellate naviga lì solo per facilitare la cosa, dopo quando gli americani avranno risolto la tensione. Insieme ad altri 50 paesi, si capisce una coalizione enorme, per non fare niente di concreto, fino a quando non sarà il momento di non fare niente di concreto. È un capolavoro di diplomazia alla francese. Mandi la nave più visibile del continente in mezzo al polverone. Dichiari che non è lì per quello per cui tutti pensano sia lì. E inviti tutti alla calma, mentre alzi la posta. Codardia? Forse no. È qualcosa di più raffinato, e insieme più inquietante, una forma di velleitarismo armato. Vuoi apparire presente senza assumerti il rischio della presenza? Vuoi il ruolo di attore senza recitare la battuta decisiva? Vuoi la foto della portaerei in movimento e la frase tranquillizzante da presidente responsabile. Nel frattempo, lo stretto di Hormuz, arteria vitale del petrolio mondiale, resta una polveriera. E noi mandiamo il simbolo della nostra potenza navale con un comunicato che sembra scritto per non offendere nessuno, tantomeno chi ha appena promesso di colpirci. Chissà se gli iraniani apprezzeranno questa sottile distinzione tra essere lì e essere lì per riaprire, o se più realisticamente vedranno solo una portaerei europea che si avvicina. La Francia ha diritto di proteggere i suoi interessi e la libertà di navigazione, ma almeno facciamolo con chiarezza, non con questa nebbia semantica che confonde amici, nemici e probabilmente anche l'equipaggio del Charles de Gaulle. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zaijou: se mandi una grande nave da guerra verso lo stretto pericoloso, ma dici che non è per combattere, la nave è lì o non è lì? Rispose Zhao Zhou: guarda l'acqua, la nave solca le onde, eppure il capitano giura che non intende bagnarsi. Il monaco insistette: e se il nemico dice che colpirà chiunque si avvicini? Zhao Zhou replicò: allora il saggio invia la nave più grande e la voce più piccola, sperando che il nemico capisca la differenza tra presenza e intenzione. Ma l'acqua non capisce le sfumature. Ma torniamo alle notizie. Pavel Durov su X. Il governo francese accusa X delle stesse pratiche che il governo francese stesso sta compiendo. Il fondatore di Telegram denuncia che il governo francese accusa la piattaforma X di raccolta illegale di dati personali, trattamento dei dati senza adeguate misure di sicurezza, estrazione di informazioni da sistemi automatizzati, violazione del segreto delle comunicazioni elettroniche. Questo è un tweet pubblicato da Pavel Durov il 9 maggio 2026. In risposta alle accuse del governo francese contro X, the French government is accusing X of the very things the French government itself is doing: illegally collecting personal data, processing personal data without proper security, extracting data from automated systems, violating the secrecy of electronic communications. Prosegue Durov: il governo francese è nel panico. Sa che un grande cambiamento politico nel 2027 esporrà i loro misfatti, così sta cercando di silenziare le piattaforme di libera espressione con qualsiasi pretesto. Pensi di poterla fare franca? Il mondo libero dovrebbe schierarsi con Elon Musk e X contro questo immorale assalto dello Stato francese. Telegram sostiene i nostri fratelli e sorelle di X nella loro lotta per le nostre libertà. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. BFM Business. I ministri della difesa si incontrano sullo stretto di Hormuz. BFM Business. Il Regno Unito e la Francia, in vista di un'intensificata minaccia navale, hanno avviato una riunione di coordinamento tra i loro ministri della difesa per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Questo passaggio è stato motivato dall'aumento delle attività militari iraniane nella zona, che ha sollevato preoccupazioni sulla libera circolazione del petrolio. Il comitato congiunto prevede esercitazioni congiunte e una presenza più marcata di forze navali anglo-francesi. Gli osservatori ritengono che tale iniziativa possa rafforzare la deterrenza antiterritoriale della coalizione occidentale. Le Monde, sintomi di antivirus a Parigi, da passeggeri dell'MV Ondius. France Info, 5 cittadini francesi rientrati dalla nave da crociera MV Ondius sono stati sottoposti a quarantena a Parigi, dopo aver manifestato i primi segni dell'antivirus, una malattia zoonotica altamente contagiosa. Le autorità sanitarie hanno avviato un protocollo di tracciamento dei contatti, includendo anche i passeggeri di due voli che hanno trasportato i viaggiatori. Il Ministero della Salute ha richiesto una verifica approfondita della procedura di igiene a bordo, mentre la compagnia marittima collabora con le autorità per contenere la diffusione. Gli esperti avvertono di un possibile rischio di trasmissione locale se non si intervengono tempestivamente. Rachel: ah, il caro Donald Trump, stilista di scenari apocalittici, lo uomo lancia proclami come chi lancia parole in un videogioco, sperando che l'Iran risponda con un ok. Domani più forte. Ironia a parte, le sue parole totalmente inaccettabili suonano quasi come una citazione da un manuale di retorica di dubbio gusto. Nel frattempo le vere decisioni vengono prese nei corridoi di Washington, non nei tweet. Che spettacolo! Le Figaro, Edouard Philippe, promette investimenti nella sanità e nell'IA. France Info. Il candidato alla presidenza Edouard Philippe ha illustrato il suo piano per riformare il sistema sanitario francese, puntando su una maggiore formazione dei medici, l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e campagne di prevenzione. Durante un incontro con i rappresentanti del settore, Philippe ha sottolineato l'importanza di modernizzare gli ospedali e di sostenere la ricerca. Il programma include anche un aumento dei fondi per la digitalizzazione delle strutture ospedaliere, in vista di una post-pandemia più resiliente. L'opposizione ha accolto la proposta con cautela, chiedendo trasparenza sui costi. BFM Business. I prezzi del petrolio scoppiano dopo le dichiarazioni di Trump. BFM Business. Il mercato energetico ha registrato un balzo dei prezzi del petrolio dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha definito inadatti i tentativi diplomatici di de-escalation in Medio Oriente. Gli analisti attribuiscono il rialzo al timore di un nuovo conflitto, che potrebbe colpire gli approvvigionamenti nella regione del Golfo Persico. Il Brent è salito di oltre il 2% in poche ore, alimentando discussioni su un possibile ritorno alle politiche di produzione di massa dei paesi OPEC. Alcuni esperti suggeriscono di monitorare da vicino le risposte dei governi europei. Le Figaro. L'inflazione francese accelera a 22% in aprile. BFM Business. I dati dell'INSEE mostrano che l'inflazione ha raggiunto il 22% su base annua ad aprile. Un incremento rispetto al 17% del mese precedente. L'aumento è trainato da prezzi dell'energia, dei trasporti e degli alimenti, generando preoccupazioni per il potere d'acquisto delle famiglie. Il governo ha annunciato misure temporanee, tra cui sussidi energetici e un controllo più stringente sui prezzi dei carburanti. Tuttavia le prospettive a medio termine rimangono incerte a causa delle tensioni geopolitiche. Le Monde, i prezzi di produzione in Cina, toccano il picco più alto dal 2022. BFM Business. Un rapporto attuale indica che i prezzi alla produzione in Cina hanno raggiunto il loro livello più elevato dal 2022, spinti dalla guerra in Medio Oriente e dall'aumento dei costi delle materie prime. Le industrie manifatturiere cinesi stanno trasferendo parte di questi costi ai consumatori internazionali, con ripercussioni sui mercati globali. Gli esperti avvertono che una persistenza di tali aumenti potrebbe ridurre la competitività delle esportazioni cinesi, influenzando la catena di approvvigionamento globale. Il governo di Pechino sta valutando politiche di sostegno per mitigare l'impatto. Le Figaro, la centrale nucleare spagnola di Almaraz in crisi. BFM Business. La centrale nucleare di Almaraz, la più grande della Spagna, rischia di chiudere a causa di preoccupazioni ambientali e pressioni dei residenti locali. Le autorità hanno avviato un'indagine sugli impatti ecologici dell'impianto, mentre il governo spagnolo deve decidere se investire in una transizione verso fonti rinnovabili o mantenere la produzione nucleare. Le comunità circostanti esprimono timori per la salute pubblica, chiedendo una soluzione più sostenibile. Le decisioni future influenzeranno la politica energetica dell'Unione Europea. BBC. Le ripercussioni della protesta anti-antisemitismo a Londra. BBC. Decine di migliaia di persone si sono radunate a Londra per protestare contro l'antisemitismo, in seguito a una serie di atti violenti contro sinagoghe e luoghi di culto. Le autorità hanno rafforzato la sicurezza nei quartieri e lanciato una campagna di sensibilizzazione. I manifestanti hanno chiesto una risposta più decisa da parte del governo britannico per contrastare l'odio religioso. Organizzazioni di diritti civili hanno sottolineato l'importanza di un dialogo inclusivo per prevenire ulteriori violenze. Le Figaro? Il mercato del lusso francese tenta di riprendersi. BFM Business. Dopo un anno di contrazioni, il settore del lusso in Francia mostra segnali di ripresa grazie a un aumento delle vendite online e a un rinnovato interesse per i prodotti artigianali di alta gamma. Marchi storici hanno lanciato collezioni sostenibili, attirando una clientela più attenta all'ambiente. I dati di vendita indicano una crescita del 3% nel primo trimestre, suggerendo che la domanda di beni di lusso possa stabilizzarsi. Gli esperti vedono opportunità nei mercati emergenti. BBC. Il Brasile vieta le criptovalute per i trasferimenti internazionali. BBC. Il governo brasiliano ha introdotto una normativa che vieta l'uso di criptovalute per i trasferimenti di denaro all'estero, citando preoccupazioni sulla criminalità finanziaria. La misura colpisce circa il 5% delle transazioni transfrontalieri del paese, spingendo gli utenti verso alternative tradizionali. Gli operatori del settore crittografico hanno espresso critiche, definendola una restrizione ingiustificata. La decisione è parte di una più ampia strategia di regolamentazione delle fintech. Meteo Parigi e Milano per lunedì 11 maggio 2026. Parigi, giornata fresca e piovosa. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepé alle 3:30 indicano una buona affidabilità. La mattina si apre sotto un cielo coperto con temperature intorno ai 9 gradi percepiti a 7 e raffiche di vento che arrivano a 30 km all'ora da nord, accompagnate da pioggia quasi certa. Nel pomeriggio la temperatura sale a 15, il sole tenta una timida comparsa, ma le nuvole rimangono dense con raffiche di vento più forti fino a 40 km all'ora da nord-ovest e una diminuzione della probabilità di pioggia al 60%. La sera le temperature scendono a 11, il vento soffia a 40 km all'ora da nord-ovest e le chance di pioggia tornano al 35%, con possibili acquazzoni di breve durata. Durante la notte la temperatura si abbassa a 7, il vento si calma a 25 km all'ora da nord e il cielo rimane molto nuvoloso, ma senza precipitazioni. In sintesi, il minimo previsto è 7, il massimo 15, con piogge diffuse al mattino e occasionali al crepuscolo. Milano, giornata variabile con rovesci sparsi. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo alle 7:03 minuti, l'affidabilità delle previsioni è tra il 70% e l'80%. La mattina si presenta molto nuvolosa, con temperature intorno ai 13-5 gradi, vento debole da nord e leggere piogge sparse. Verso metà mattina il termometro registra 15 gradi Celsius con un velo di nuvole basse, mentre il vento rimane leggero. All'ora di pranzo la temperatura sale a 18 gradi Celsius, ma le piogge si intensificano leggermente, con accumuli di 0,5 mm, e il vento si sposta verso sud-est a circa 9 km all'ora. Il pomeriggio è caratterizzato da nubi sparse. Le temperature raggiungono i 22 gradi Celsius e i venti moderati da est-sud-est. Verso le 17, si verificano rovesci più sostanziali, con 6 mm di pioggia e raffiche fino a 13 km all'ora. La sera le temperature scendono progressivamente a 16 gradi Celsius. Il cielo rimane parzialmente nuvoloso, e le piogge si attenuano a 1,5 mm intorno alle 18, con venti deboli da nord-ovest. Durante la notte, la temperatura minima cala a circa 14, i venti si tranquillizzano, e il cielo rimane prevalentemente sereno. In sintesi, il minimo previsto è 13 gradi Celsius, il massimo 22 gradi Celsius, con rovesci leggeri al mattino e più intensi nel tardo pomeriggio. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, ma di cosa? Davvero, ogni volta che qualche goccia cade, o il vento decide di cambiare direzione, tutti corrono a urlare il nome del cambiamento climatico, come se avessimo scoperto una nuova ricetta di cucina. Eppure il termometro di Parigi ci ricorda che la settimana scorsa è stata più fredda di quanto la media storica suggerisca, ma il nostro caro Daniele Berlusconi a Milano non ha trovato alcun caldo insolitamente record. Forse la vera variabilità è nella capacità degli esperti di trasformare una semplice pioggerella in una catastrofe planetaria, e noi ascoltatori rimaniamo a chiedere dove sono le prove che stabiliscono una tendenza definitiva. E mentre i media ci hanno già preparato l'ennesima infografica allarmistica, noi ci limitiamo a osservare che la madre natura ama scherzare con le nostre previsioni, cambiando umore più spesso di un influencer sui social. Se davvero il clima cambiasse così drasticamente, magari otterremmo almeno un po' di varietà tra le proposte meteo, ma per ora ci troviamo a sfogliare report con affidabilità del 70-80% e a chiedere: il vero cambiamento è atmosferico o è la nostra propensione ad attribuire tutto a un grande nemico invisibile? Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhao: maestro, come descrivere il tempo di oggi senza cadere nella trappola del dubbio climatico? Zhao Zhao rispose: quando la nuvola si posa sul tuo ombrello, non chiedere perché cade, chiediti solo se l'ombrello è aperto. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Nizza 24, con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 11 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto di Centrale Milano in onde medie da Marco Casa. Torna il sereno in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera. E dopo le sparatorie avvenute nei quartieri Moulin e Fenogliot de Briga, il sindaco Eric Ciotti, sindaco di Nizza, denuncia una grave carenza di investigatori di polizia e annuncia un rafforzamento della presenza della polizia municipale nelle aree più difficili della città. Previsti nuovi pattugliamenti e possibili presidi fissi già dal prossimo autunno. Passa di mano per 44 milioni e mezzo di euro la celebre Villa Alfa di Saint-Jacques-Ferrat, gioiello architettonico affacciato sul Mediterraneo. Il nuovo proprietario è Alexei Bogachev, imprenditore russo attivo nella grande distribuzione, nel settore bancario e florovivaistico, già proprietario di altri immobili di lusso in Costa Azzurra. Con questa nuova acquisizione immobiliare, Saint-Jacques-Ferrat conferma il suo ruolo tra le località più esclusive d'Europa, attirando miliardari internazionali nonostante il clima geopolitico e le tensioni legate alla guerra in Ucraina. Lo storico yacht centenario Wiki, è un veliero, ha lasciato il Principato di Monaco per una missione di 3 anni nel Mediterraneo. A bordo ricercatori, marinai e giovani giornalisti studieranno l'inquinamento da plastica, la perdita di biodiversità marina e la tutela della fauna del mare. Il progetto prevede anche attività educative con studenti e comunità locali. Prime tappe tra Nizza, Corsica e Italia. Tranvia 4, sempre a Nizza, anzi tra Nizza e Cagnes-sur-Mer, a rischio il futuro di questa linea tranviaria che dovrebbe collegare Nizza e Cagnes-sur-Mer. Nonostante importanti investimenti pubblici già effettuati, il progetto potrebbe essere abbandonato dopo il cambio politico nel comune di Cagnes. La linea avrebbe dovuto migliorare i collegamenti nella parte occidentale della Costa Azzurra entro il 2030. Si riaccende ora il dibattito sui costi sostenuti e sulla pianificazione delle grandi opere. La meteo di lunedì 11 maggio, in Costa Azzurra, dopo qualche residuo di pioggia al mattino, torna il sereno. Venti moderati, minime lungo la costa 13 gradi, le massime, Monaco e Nizza 26 gradi, Cannes e Saint-Tropez 24 gradi. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data dell'11 giugno, 1855, Anatole France, scrittore francese e premio Nobel. 1904, Salvador Dalí, pittore surrealista spagnolo. 1978, Letizia Castà, modella e attrice francese. Tra i fatti storici accaduti l'11 maggio, 1987, a Lione inizia il processo al criminale nazista Klaus Barbie, detto il macellaio di Lione, evento molto importante nella memoria storica francese. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Hantavirus, 20 casi contatto e un sintomatico in Francia. L'Iran minaccia, Emmanuel Macron invita la calma e Pavel Durov su X afferma: il governo francese accusa X e vuole Musk in carcere per le pratiche che il governo stesso sta compiendo contro i cittadini. Partiamo dal caso dell'hantavirus. Le autorità sanitarie francesi hanno confermato che nella serata di domenica 10 maggio una ventina di persone identificate come casi contatti sono state messe in isolamento. Erano coloro che erano sull'aereo stesso dove sono sbarcati alcune delle persone dalla nave famosa di cui si parla da una settimana. 5 passeggeri a bordo della nave da crociera Ondius, che è una piccola nave, dove è stato segnalato un focolaio di antivirus, sono stati isolati. 8 persone a bordo del primo volo di rimpatrio appunto, sono state poste in isolamento. Un paziente francese presenta sintomi, uno dei 5 cittadini rimpatriati ha manifestato sintomi a bordo dell'aereo che è atterrato all'aeroporto di Le Bourget poco prima delle 16.30. Risulta, e qua l'articolo lo dice, aver rimesso nel famoso sacchettino che mettono a disposizione le linee aeree. Il primo ministro Le Cornu ha dichiarato che sarà necessario attendere 24 ore dal test per verificare la presenza del virus. La ministra della Salute, Stéphanie Rist, ha confermato l'attivazione di misure restrittive per proteggere i francesi, affermando che a volte si rimette in aereo anche semplicemente per mal d'aereo, così dice. E l'Iran minaccia la Francia. Emmanuel Macron calma il gioco, questo è il titolo dell'agenzia France Presse. L'Iran ha avvertito domenica 10 maggio che l'invio di navi francesi e britanniche nello stretto di Hormuz comporterebbe una risposta immediata. Il presidente Macron ha reagito rapidamente durante il suo viaggio in Kenya. Il vice ministro israeliano per gli affari esteri ha dichiarato, virgolette, la presenza di navi francesi e britanniche incontrerà una risposta ferma e immediata delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran. Repubblica. L'affermazione riferiva al potere francese Charles de Gaulle, che sarebbe stato nel mirino delle forze armate iraniane e anche del cacciatorpediniere britannico Dragon, anche se impegnato in un'operazione congiunta. L'ultima immagine del Charles de Gaulle risale a mercoledì, quando attraversava il canale di Suez. Si presume che adesso si trovi nel Mar Rosso di direzionanza verso la zona di Hormuz. Non sembra essere attivo ovviamente il transponder, quello che la stampa normalmente chiama GPS, ma ovviamente GPS non è, transponder, che indica la posizione della nave. Macron ha sottolineato che la Francia non ha mai considerato, fin dal primo giorno, di schierare forze per riaprire Hormuz. Ha aggiunto: chiedo a tutti di mantenere, ha semplicemente inviato una porta aerea più grande che ha. Ok. Chiediamo a tutti di mantenere la calma e la responsabilità. Troppi toni inflazionisti rischiano di trasformarsi in escalation fisiche. Il presidente ha precisato che la decisione di posizionare il Charles de Gaulle è stata presa nell'ambito di un'azione coordinata con altri 50 paesi, con l'obiettivo di facilitare la riapertura dello stretto una volta risolta la tensione tra gli Iran e Stati Uniti. Vuol dire che quando lo stretto sarà aperto, la Charles de Gaulle aiuterà a aprirlo, o almeno così capiamo noi, ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Portaerei per fare cosa esattamente? Eccoci di nuovo al grande teatro delle comunicazioni ufficiali, dove le parole danzano con grazia intorno ai fatti, senza mai sfiorarli davvero. L'Iran avverte con chiarezza navi francesi e britanniche nello stretto di Hormuz. Risposta ferma e immediata. Il Charles de Gaulle, la nostra bella e costosissima portaerei, è in viaggio verso la zona calda. Immagine recente attraversa il canale di Suez. Destinazione presunta: Mar Rosso, poi Hormuz. Macron dal Kenya ci tiene a precisare con tono serafico che la Francia non ha mai considerato, fin dal primo giorno, di schierare forze per riaprire Hormuz. No, no, il gigante d'acciaio da 42.000 tonnellate naviga lì solo per facilitare la cosa, dopo quando gli americani avranno risolto la tensione. Insieme ad altri 50 paesi, si capisce una coalizione enorme, per non fare niente di concreto, fino a quando non sarà il momento di non fare niente di concreto. È un capolavoro di diplomazia alla francese. Mandi la nave più visibile del continente in mezzo al polverone. Dichiari che non è lì per quello per cui tutti pensano sia lì. E inviti tutti alla calma, mentre alzi la posta. Codardia? Forse no. È qualcosa di più raffinato, e insieme più inquietante, una forma di velleitarismo armato. Vuoi apparire presente senza assumerti il rischio della presenza? Vuoi il ruolo di attore senza recitare la battuta decisiva? Vuoi la foto della portaerei in movimento e la frase tranquillizzante da presidente responsabile. Nel frattempo, lo stretto di Hormuz, arteria vitale del petrolio mondiale, resta una polveriera. E noi mandiamo il simbolo della nostra potenza navale con un comunicato che sembra scritto per non offendere nessuno, tantomeno chi ha appena promesso di colpirci. Chissà se gli iraniani apprezzeranno questa sottile distinzione tra essere lì e essere lì per riaprire, o se più realisticamente vedranno solo una portaerei europea che si avvicina. La Francia ha diritto di proteggere i suoi interessi e la libertà di navigazione, ma almeno facciamolo con chiarezza, non con questa nebbia semantica che confonde amici, nemici e probabilmente anche l'equipaggio del Charles de Gaulle. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zaijou: se mandi una grande nave da guerra verso lo stretto pericoloso, ma dici che non è per combattere, la nave è lì o non è lì? Rispose Zhao Zhou: guarda l'acqua, la nave solca le onde, eppure il capitano giura che non intende bagnarsi. Il monaco insistette: e se il nemico dice che colpirà chiunque si avvicini? Zhao Zhou replicò: allora il saggio invia la nave più grande e la voce più piccola, sperando che il nemico capisca la differenza tra presenza e intenzione. Ma l'acqua non capisce le sfumature. Ma torniamo alle notizie. Pavel Durov su X. Il governo francese accusa X delle stesse pratiche che il governo francese stesso sta compiendo. Il fondatore di Telegram denuncia che il governo francese accusa la piattaforma X di raccolta illegale di dati personali, trattamento dei dati senza adeguate misure di sicurezza, estrazione di informazioni da sistemi automatizzati, violazione del segreto delle comunicazioni elettroniche. Questo è un tweet pubblicato da Pavel Durov il 9 maggio 2026, in risposta alle accuse del governo francese contro X. The French government is accusing X of the very things the French government itself is doing: illegally collecting personal data, processing personal data without proper security, extracting data from automated systems, violating the secrecy of electronic communications. Prosegue Durov: il governo francese è nel panico. Sa che un grande cambiamento politico nel 2027 esporrà i loro misfatti, così sta cercando di silenziare le piattaforme di libera espressione con qualsiasi pretesto. Pensi di poterla fare franca? Il mondo libero dovrebbe schierarsi con Elon Musk e X contro questo immorale assalto dello Stato francese. Telegram sostiene i nostri fratelli e sorelle di X nella loro lotta per le nostre libertà. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa, BFM Business. I ministri della difesa si incontrano sullo stretto di Hormuz. BFM Business. Il Regno Unito e la Francia, in vista di un'intensificata minaccia navale, hanno avviato una riunione di coordinamento tra i loro ministri della difesa per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Questo passaggio è stato motivato dall'aumento delle attività militari iraniane nella zona, che ha sollevato preoccupazioni sulla libera circolazione del petrolio. Il comitato congiunto prevede esercitazioni congiunte e una presenza più marcata di forze navali anglo-francesi. Gli osservatori ritengono che tale iniziativa possa rafforzare la deterrenza antiterritoriale della coalizione occidentale. Le Monde, sintomi di antivirus a Parigi, da passeggeri dell'MV Ondius. France Info, 5 cittadini francesi rientrati dalla nave da crociera MV Ondius sono stati sottoposti a quarantena a Parigi, dopo aver manifestato i primi segni dell'antivirus, una malattia zoonotica altamente contagiosa. Le autorità sanitarie hanno avviato un protocollo di tracciamento dei contatti, includendo anche i passeggeri di due voli che hanno trasportato i viaggiatori. Il Ministero della Salute ha richiesto una verifica approfondita della procedura di igiene a bordo, mentre la compagnia marittima collabora con le autorità per contenere la diffusione. Gli esperti avvertono di un possibile rischio di trasmissione locale se non si intervengono tempestivamente. Rachel: ah, il caro Donald Trump, stilista di scenari apocalittici, lo uomo lancia proclami come chi lancia parole in un videogioco, sperando che l'Iran risponda con un ok. Domani più forte. Ironia a parte, le sue parole totalmente inaccettabili suonano quasi come una citazione da un manuale di retorica di dubbio gusto. Nel frattempo le vere decisioni vengono prese nei corridoi di Washington, non nei tweet. Che spettacolo! Le Figaro, Edouard Philippe, promette investimenti nella sanità e nell'IA. France Info. Il candidato alla presidenza Edouard Philippe ha illustrato il suo piano per riformare il sistema sanitario francese, puntando su una maggiore formazione dei medici, l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e campagne di prevenzione. Durante un incontro con i rappresentanti del settore, Philippe ha sottolineato l'importanza di modernizzare gli ospedali e di sostenere la ricerca. Il programma include anche un aumento dei fondi per la digitalizzazione delle strutture ospedaliere, in vista di una post-pandemia più resiliente. L'opposizione ha accolto la proposta con cautela, chiedendo trasparenza sui costi. BFM Business. I prezzi del petrolio scoppiano dopo le dichiarazioni di Trump. BFM Business. Il mercato energetico ha registrato un balzo dei prezzi del petrolio dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha definito inadatti i tentativi diplomatici di de-escalation in Medio Oriente. Gli analisti attribuiscono il rialzo al timore di un nuovo conflitto, che potrebbe colpire gli approvvigionamenti nella regione del Golfo Persico. Il Brent è salito di oltre il 2% in poche ore, alimentando discussioni su un possibile ritorno alle politiche di produzione di massa dei paesi OPEC. Alcuni esperti suggeriscono di monitorare da vicino le risposte dei governi europei. Le Figaro. L'inflazione francese accelera a 22% in aprile. BFM Business. I dati dell'INSEE mostrano che l'inflazione ha raggiunto il 22% su base annua ad aprile, un incremento rispetto al 17% del mese precedente. L'aumento è trainato da prezzi dell'energia, dei trasporti e degli alimenti, generando preoccupazioni per il potere d'acquisto delle famiglie. Il governo ha annunciato misure temporanee, tra cui sussidi energetici e un controllo più stringente sui prezzi dei carburanti. Tuttavia le prospettive a medio termine rimangono incerte a causa delle tensioni geopolitiche. Le Monde, i prezzi di produzione in Cina, toccano il picco più alto dal 2022. BFM Business. Un rapporto attuale indica che i prezzi alla produzione in Cina hanno raggiunto il loro livello più elevato dal 2022, spinti dalla guerra in Medio Oriente e dall'aumento dei costi delle materie prime. Le industrie manifatturiere cinesi stanno trasferendo parte di questi costi ai consumatori internazionali, con ripercussioni sui mercati globali. Gli esperti avvertono che una persistenza di tali aumenti potrebbe ridurre la competitività delle esportazioni cinesi, influenzando la catena di approvvigionamento globale. Il governo di Pechino sta valutando politiche di sostegno per mitigare l'impatto. Le Figaro, la centrale nucleare spagnola di Almaraz in crisi. BFM Business. La centrale nucleare di Almaraz, la più grande della Spagna, rischia di chiudere a causa di preoccupazioni ambientali e pressioni dei residenti locali. Le autorità hanno avviato un'indagine sugli impatti ecologici dell'impianto, mentre il governo spagnolo deve decidere se investire in una transizione verso fonti rinnovabili o mantenere la produzione nucleare. Le comunità circostanti esprimono timori per la salute pubblica, chiedendo una soluzione più sostenibile. Le decisioni future influenzeranno la politica energetica dell'Unione Europea. BBC. Le ripercussioni della protesta anti-antisemitismo a Londra. BBC. Decine di migliaia di persone si sono radunate a Londra per protestare contro l'antisemitismo, in seguito a una serie di atti violenti contro sinagoghe e luoghi di culto. Le autorità hanno rafforzato la sicurezza nei quartieri e lanciato una campagna di sensibilizzazione. I manifestanti hanno chiesto una risposta più decisa da parte del governo britannico per contrastare l'odio religioso. Organizzazioni di diritti civili hanno sottolineato l'importanza di un dialogo inclusivo per prevenire ulteriori violenze. Le Figaro? Il mercato del lusso francese tenta di riprendersi. BFM Business. Dopo un anno di contrazioni, il settore del lusso in Francia mostra segnali di ripresa grazie a un aumento delle vendite online e a un rinnovato interesse per i prodotti artigianali di alta gamma. Marchi storici hanno lanciato collezioni sostenibili, attirando una clientela più attenta all'ambiente. I dati di vendita indicano una crescita del 3% nel primo trimestre, suggerendo che la domanda di beni di lusso possa stabilizzarsi. Gli esperti vedono opportunità nei mercati emergenti. BBC. Il Brasile vieta le criptovalute per i trasferimenti internazionali. BBC. Il governo brasiliano ha introdotto una normativa che vieta l'uso di criptovalute per i trasferimenti di denaro all'estero, citando preoccupazioni sulla criminalità finanziaria. La misura colpisce circa il 5% delle transazioni transfrontalieri del paese, spingendo gli utenti verso alternative tradizionali. Gli operatori del settore crittografico hanno espresso critiche, definendola una restrizione ingiustificata. La decisione è parte di una più ampia strategia di regolamentazione delle fintech. Meteo Parigi e Milano per lunedì 11 maggio 2026. Parigi, giornata fresca e piovosa. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepè alle 3:30 indicano una buona affidabilità. La mattina si apre sotto un cielo coperto con temperature intorno ai 9 gradi percepiti a 7 e raffiche di vento che arrivano a 30 km all'ora da nord, accompagnate da pioggia quasi certa. Nel pomeriggio la temperatura sale a 15, il sole tenta una timida comparsa, ma le nuvole rimangono dense con raffiche di vento più forti fino a 40 km all'ora da nord-ovest e una diminuzione della probabilità di pioggia al 60%. La sera le temperature scendono a 11, il vento soffia a 40 km all'ora da nord-ovest e le chance di pioggia tornano al 35%, con possibili acquazzoni di breve durata. Durante la notte, la temperatura si abbassa a 7, il vento si calma a 25 km all'ora da nord e il cielo rimane molto nuvoloso, ma senza precipitazioni. In sintesi, il minimo previsto è 7, il massimo 15, con piogge diffuse al mattino e occasionali al crepuscolo. Milano, giornata variabile con rovesci sparsi. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo alle 7:03 minuti, l'affidabilità delle previsioni è tra il 70% e l'80%. La mattina si presenta molto nuvolosa, con temperature intorno ai 13-5 gradi, vento debole da nord e leggere piogge sparse. Verso metà mattina il termometro registra 15 gradi Celsius con un velo di nuvole basse, mentre il vento rimane leggero. All'ora di pranzo la temperatura sale a 18 gradi Celsius, ma le piogge si intensificano leggermente, con accumuli di 0,5 mm, e il vento si sposta verso sud-est a circa 9 km all'ora. Il pomeriggio è caratterizzato da nubi sparse. Le temperature raggiungono i 22 gradi Celsius e i venti moderati da est-sud-est. Verso le 17, si verificano rovesci più sostanziali, con 6 mm di pioggia e raffiche fino a 13 km all'ora. La sera le temperature scendono progressivamente a 16 gradi Celsius. Il cielo rimane parzialmente nuvoloso, e le piogge si attenuano a 1,5 mm intorno alle 18, con venti deboli da nord-ovest. Durante la notte, la temperatura minima cala a circa 14, i venti si tranquillizzano, e il cielo rimane prevalentemente sereno. In sintesi, il minimo previsto è 13 gradi Celsius, il massimo 22 gradi Celsius, con rovesci leggeri al mattino e più intensi nel tardo pomeriggio. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, ma di cosa? Davvero, ogni volta che qualche goccia cade, o il vento decide di cambiare direzione, tutti corrono a urlare il nome del cambiamento climatico, come se avessimo scoperto una nuova ricetta di cucina. Eppure il termometro di Parigi ci ricorda che la settimana scorsa è stata più fredda di quanto la media storica suggerisca, ma il nostro caro Daniele Berlusconi a Milano non ha trovato alcun caldo insolitamente record. Forse la vera variabilità è nella capacità degli esperti di trasformare una semplice pioggerella in una catastrofe planetaria, e noi ascoltatori rimaniamo a chiedere dove sono le prove che stabiliscono una tendenza definitiva. E mentre i media ci hanno già preparato l'ennesima infografica allarmistica, noi ci limitiamo a osservare che la madre natura ama scherzare con le nostre previsioni, cambiando umore più spesso di un influencer sui social. Se davvero il clima cambiasse così drasticamente, magari otterremmo almeno un po' di varietà tra le proposte meteo, ma per ora ci troviamo a sfogliare report con affidabilità del 70-80% e a chiedere: il vero cambiamento è atmosferico o è la nostra propensione ad attribuire tutto a un grande nemico invisibile? Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhao: maestro, come descrivere il tempo di oggi senza cadere nella trappola del dubbio climatico? Zhao Zhao rispose: quando la nuvola si posa sul tuo ombrello, non chiedere perché cade, chiediti solo se l'ombrello è aperto. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Nizza 24, con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Don't think twice, it's all right.
1: Giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
2: Lunedì 11 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, l'ascolto di Centrale Milano in onde medie da Marco Casa. Torna il sereno in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera. E dopo le sparatorie avvenute nei quartieri Moulin e Fenogliot de Briga, il sindaco Eric Ciotti, sindaco di Nizza, denuncia una grave carenza di investigatori di polizia e annuncia un rafforzamento della presenza della polizia municipale nelle aree più difficili della città. Previsti nuovi pattugliamenti e possibili presidi fissi già dal prossimo autunno. Passa di mano per 44 milioni e mezzo di euro la celebre Villa Alfa di Saint-Jacques-Ferrat, gioiello architettonico affacciato sul Mediterraneo. Il nuovo proprietario è Alexei Bogachev, imprenditore russo attivo nella grande distribuzione, nel settore bancario e florovivaistico, già proprietario di altri immobili di lusso in Costa Azzurra. Con questa nuova acquisizione immobiliare, Saint-Jacques-Ferrat conferma il suo ruolo tra le località più esclusive d'Europa, attirando miliardari internazionali nonostante il clima geopolitico e le tensioni legate alla guerra in Ucraina. Lo storico yacht centenario Wiki, è un veliero, ha lasciato il Principato di Monaco per una missione di 3 anni nel Mediterraneo. A bordo, ricercatori, marinai e giovani giornalisti studieranno l'inquinamento da plastica, la perdita di biodiversità marina e la tutela della fauna del mare. Il progetto prevede anche attività educative con studenti e comunità locali. Prime tappe tra Nizza, Corsica e Italia. Tranvia 4, sempre a Nizza, anzi tra Nizza e Cagnes-sur-Mer, a rischio il futuro di questa linea tranviaria che dovrebbe collegare Nizza e Cagnes-sur-Mer. Nonostante importanti investimenti pubblici già effettuati, il progetto potrebbe essere abbandonato dopo il cambio politico nel comune di Cagnes. La linea avrebbe dovuto migliorare i collegamenti nella parte occidentale della Costa Azzurra entro il 2030. Si riaccende ora il dibattito sui costi sostenuti e sulla pianificazione delle grandi opere. La meteo di lunedì 11 maggio, in Costa Azzurra, dopo qualche residuo di pioggia al mattino, torna il sereno. Venti moderati, minime lungo la costa 13 gradi, le massime, Monaco e Nizza 26 gradi, Cannes e Saint-Tropez 24 gradi. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data dell'11 giugno, 1855, Anatole France, scrittore francese e premio Nobel. 1904, Salvador Dalí, pittore surrealista spagnolo. 1978, Letizia Castà, modella e attrice francese. Tra i fatti storici accaduti l'11 maggio, 1987, a Lione inizia il processo al criminale nazista Klaus Barbie, detto il macellaio di Lione, evento molto importante nella memoria storica francese. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
3: Vous écoutez Radio Nizza e Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio Centrale Milano.

because I'm worried. I don't drink because I'm dry.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Tutto. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia è proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse, il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista
perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Little apple here. Okay, you be real quiet. No matter.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Da quando è nato l'uomo è un cacciatore, affascinato da prede sempre nuove, alla ricerca di una strada da inventare, un cacciatore che spara al mondo.

La realtà. Che uccello. È più furbo del gallo cederone. Ma io insisto, organizzato, lo inseguo, mi apposto, lo curo, tuta mimetica, concentrazione. Cip, cip, cip. Ridicoli. Cip, cip. Qualità secondaria non mi interessa. Roba da riformisti. E poi scrivono, dopo dure lotte abbiamo preso 3 beccafichi e 2 fringuelli. Che uccelli. No, aspetto ben altro io. Ecco, fermo. Ora passa di lì. Tutto calcolato, una scienza. Trrr. Pazienza. Potrei anche andare a Fagiani, che è più facile. Roba da ministri. Cacciatore in pensione. Qualcuno spara dal 1920. Pum! Completamente rintronati. Anche la vista ormai. E poi ce lo vedi Andreotti nel bosco. Che segugio. Ah, il cacciatore vero è tutta un'altra cosa. È giovane, attento, studia, si prepara. Io mi sono segnato tutto su un quadernino. Non si può più improvvisare.

spontaneismo, finito. Ora è tutta una roba di quaderni. Dunque, prima l'uccello è passato di lì, poi è passato di qui, adesso dovrebbe ripassare di lì, anzi deve, secondo la ben nota teoria. Giambattista Vico, che imbecille!

stavolta lo becco. Sì, mi sento più giusto, più a posto. Perché lui flop, flop, flop, flop, vola, è forte, velocissimo. E io, pum, l'anticipo. È chiaro, l'anticipo è tutto. Guardiamo Marx, pum, che anticipo. Bel cacciatore, eh? Ha sempre colpito, è chiaro. Aveva capito l'anticipo. Ha sbagliato solo quando ha provato a sparare troppo avanti. Sì, lui diceva Inghilterra, Stati Uniti. Pum! E l'uccello, Russia, Cina. Ma per il resto ha sempre fatto centro, con una mira infallibile. Ha sempre fatto centro perché aveva capito l'anticipo, eh? Anche noi l'anticipo, anche noi l'anticipo, anche noi l'anticipo. Pum! In ritardo. Come mai? Andava così bene prima. Sì, nel dopoguerra l'uccello sembrava lì a tiro. E noi ci siamo mossi bene, ci siamo allargati. Ma è possibile che quell'uccello lì non ne tenga conto? Ci abbiamo un partito di quelli vecchi, solidi. Abbiamo acquistato anche un po' di potere. No, non per comandare, per guidare, è un'altra cosa. Per guidare 9 milioni di cacciatori. E intanto che sei lì che gli insegni il comportamento, la strategia, il compromesso, l'uccello via che fila, madonna come fila. L'unica possibilità è quella di attirare la sua attenzione. Sì, il richiamo è fondamentale. Ultimamente è diventato molto grosso. Un richiamone, tipo festival con frittelle e bandiere, una cosa enorme, industriale. Ma lì l'uccello non ci va più. Perché c'è solo il dinosauro che si tiene a diventare storico. Forse l'uccello preferisce altri richiami. I giovani ne hanno di più artigianali, sì. A bocca. Wow, wow, wow, wow, wow. Viva Marx, Moreni, viva Marx, sempre. Era lì. Sembrava che venisse. È arrivato lì vicino e ha detto, bravi, è andato via. Ma come mai? Ma come eravamo così avanti? Abbiamo modificato tutto, l'impostazione, il linguaggio, tutto. Sì, ci chiamiamo ancora compagni, ma compagni militanti. E qui la novità. Militanti, da milizia, Piero Romano, e l'uccello via lontanissimo. Allora noi, con volontà, con passione, cerchiamo l'uccello? No, ci organizziamo. Ma se non c'è l'uccello, cosa ci organizziamo a fare? Non si sa, intanto ci organizziamo. Che è anche difficile, eh? È difficile perché la gente, se non vede l'uccello, non spara. Qualunquisti. Ci criticano. Non capiscono che noi nell'organizzarci abbiamo tendenze nuove, sorprendenti, cose mai viste. Volantini, manifestazioni, feste popolari, e poi una cosa grossa, sì, una cosa grossa con la sede, la segreteria, il direttivo, ma però in tanti, no, non il direttivo, no, dicevo il, adesso non mi viene una cosa nuova, una roba, un partito. Che invenzione!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day, un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezioni, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso. Insomma, tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
2: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza per soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto, aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records ed è soprattutto la collana Le Crisalidi. Collana Le Crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Gatefold in tiratura limitata a colori, e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui, la collana Le Crisalidi continuerà e seguirà, perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale. E siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
0: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque sosteniamo il progetto Lady Day, perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione, che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
3: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
3: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, bene, dal lavoro, bene, per farmi bene una chiacchierata con te.
0: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi a un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te: per te la violenza cos'è?
3: È una domanda molto molto difficile, certo, molto immagino. Grande, è una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, sì. Annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone. Certo. Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati.
0: Certo. Certo.
3: Nel caso della violenza di genere ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo

0: corpo. Almeno io l'ho letta anche così.
1: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
0: Certo.
1: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo. E diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata, parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone, piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, certo, parlare certo. di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia, ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità, certo, corporea, certo, e di identità di genere, certo, ad esempio.
0: Che il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te, però, perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna, questa è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
1: Primitivi, non so se magari è il termine penserei, però okay. Se intendi tipo basici, nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, alla superficialità, in questo senso.
0: Sì.
1: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te, ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni. Però abbracciare la complessità della situazione, secondo me, è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello stare insieme, nel ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla, quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
0: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma ha un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia, ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, in senso alto intendo io, non di partite e quant'altro. Cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica, la musica, in senso alto?
1: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che sono una di quelle persone che pensa che il personale è politico e la politica è in tutto, è nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere, volendola riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica. E secondo me l'arte, se posso, le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero. Come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami assolutamente un brano.

0: politico e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
1: E arriva tutto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio,
0: Bene.
1: grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero. Guarda.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: E questa era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, incontriamo una regina del suono underground e indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle Bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Sei, ti chiamo che sei sul finire del tour delle Bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
2: Sono esaurita, sì. Ecco.
1: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
2: Cosa significa per me? È una domanda
1: difficile, immagino.
2: Difficile, cioè che può sembrare banale, certo. Però non lo è. Io, cioè, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni, però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo sì. stupro, una serie di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa,
1: certo.
2: o delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere, di cui il femminicidio è bruttissimo, no, da dire, certo, ciliegina no. sulla torta, però insomma, certo, è solo una parte.
1: È chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, campeggia Vita di Vespa. E a Dada Sutra io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante, a mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa di popolo quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
2: Sì, sì, è tutto, cioè per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia, di testo. E questo è proprio, non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba, in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice, sì, una fiaba africana. Sì. Che si chiama Esekado, e parla di un po' tipo le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe, e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa di, e l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine che incrociava un po' le due cose. In realtà parla un po' di un mondo mediatico in cui siamo immersi, in cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi insieme ad altre immagini molto più banali, certo, e molto più commerciali, ed è una cosa assurda straniante.
1: Non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata paradossale, capisci? Però ci viene passata in modo gratuito.
2: Sì, esatto.
1: Controsensi, anche la festa di popolo che tu hai raccontato è un controsenso.
2: Però
1: viviamo dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
2: La trovo una cosa da pazzi, Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, diciamo, mi trovo anche in una posizione un po' più in vista, un po' più mediatizzata, e mi sento completamente immersa in questo mondo di, appunto, immagini che un po' sessualizzano il corpo femminile, un po' la mischiano a violenza. È una cosa in cui tutto è molto mischiato. Cioè, non è una cosa che vivo sulla mia pelle, ecco, però, certo, però mi trovo immersa in questo mondo. Esatto, pensavo proprio a questo quando ho scritto Vita di Vespa. E ho cercato di dare un sound che fosse così, un po' appunto fiabesco, ma anche disturbante, perché credo che in questo momento... cioè che la musica serve comunque a veicolare dei significati, e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
1: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo immagino.
2: È un piano vero, gaffato, sì, è un piano verticale, ho messo tutta la gaffa per non far risuonare tanto le corde.
1: Me l'ero immaginato, un piano verticale nero. Perché sono nero.
2: È marrone.
1: Vedi? È marrone. quelle note sono spettacolari, cioè proprio uno scenario apocalittico. Grazie. Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta. Anne il Essecado.
2: Esatto.
1: Potenza
2: esatto.
1: Della tecnica qua. Sì. Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest, in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
2: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento, lo farò.
1: Fallo, sono 1287 pagine, da nerd te lo dico. Senti, però poi secondo te tutti quanti, anche tu come artista, io qui dietro un microfono, tutti insomma, alla fine non ci finiamo comunque dentro volutamente nel tritacarne del sistema? Penso a Spotify, penso alla gratuità di della rete, eccetera eccetera. Anche questo non è un controsenso?
2: Un po' sì, è quello che diceva Mark Fisher, che alla fine è impossibile uscire dal capitalismo, e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve. Finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo. Quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per ritagliarci degli spazi di disobbedienza, credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
1: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere stata con me.
2: Grazie a te.

E questa era Vita di Vespa di Dada Sutra, brano che campeggia sul lato B di questo terzo 45 giri del progetto Lady Day. Grazie a lei, grazie a Gamar, grazie a Enzo Onorato per il prezioso lavoro che sta portando avanti. Trans Europe Express torna settimana prossima e sono emozionato solo a dirvelo. Puntata speciale, specialissima, perché lui compie 80 anni e lo fa con un nuovo disco e un nuovo tour. Con me, con noi, ci sarà Riccardo Cocciante. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: 气让我露出老手 Lady for sure my love。
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una formazione recentissima del 2025, loro sono padovani e sono i Black Hole, una formazione di rock italiano e il loro rock prende di certo ispirazione dagli anni 90. Un esempio? Timoria Negrita. Conosciamoli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e oggi siamo in compagnia di una band un po' particolare, diciamo, una band padovana un po' particolare, non tanto per, diciamo, i soggetti che ho con me, quanto per un personaggio misterioso. Comunque vi presento i Black Hole, nella persona di...
3: Io sono Luca, la voce,
4: e Luigi Canzola, bassista.
2: Bene, dopo questa prefazione è d'obbligo parlare un po' di voi. Ragazzi, presentatevi.
3: Ma noi siamo i Black Hole, appunto, siamo una band che è nata a maggio di quest'anno, per cui è giovane da un punto di vista temporale, però diciamo siamo amici da moltissimi anni. Suonavamo assieme negli anni 90 e ci siamo ritrovati appunto dopo tanto tempo con questo nuovo progetto, appunto, che ci vede come Black Hole, e speriamo di dare il nostro meglio anche questa sera.
2: Oltre voi due, qua viene il bello, chi c'è nella band di Black Hole?
3: Allora, io appunto sono Luca la voce, Luigi Gazzola il basso, e Andrea Bolpato è la batteria e il dottore è la chitarra. E il dottore è un personaggio
4: un po' misterioso.
2: Da non incontrare mai, diciamo, soprattutto di notte.
3: Sì, certo.
2: In qualche vicolo.
3: Cioè, la leggenda dice che ha bussato un giorno alla porta della nostra stanza, della nostra sala prove, ed è entrato, ha imbracciato la chitarra e ha iniziato a suonare.
2: Siete stati pesati e giudicati, insomma.
3: Sì.
2: Che brano portate oggi? E chi l'ha scritto, il titolo, le musiche?
3: Allora, gli arrangiamenti e la musica è da parte dei ragazzi della band, dei musicisti. Io la voce e scrivo i testi.
2: Ok, il brano si chiama?
3: Sfido il padrone.
2: Wow, è già un programma questo.
3: È già un programma, sì. Diciamo che la nostra mission è questa. Noi come Black Hole vogliamo un po' rivendicare quella che è l'unicità delle persone, dell'individuo di per sé, che oggi è sempre molto bistrattato dalla società corrente, che ci vede tutti quanti uguali, tutti quanti con degli schemi, e noi vogliamo rompere proprio questi schemi con la nostra musica. Nel nostro piccolo ci proviamo.
2: Sicuramente già dal titolo e già anche dal dottore sicuramente avete, insomma, una carta giusta anche, comunque.
3: Speriamo.
2: Ascolta, mi faccio una domanda a voi, insomma. Io ho delle domande extra che non faccio a tutti, però le faccio in base, e nel vostro caso penso che sia giusta. Analogico o digitale?
3: Analogico. Solo analogico.
2: Seconda domanda fatta per voi, Beatles o Rolling Stone? E perché anche?
3: Beatles e anche Rolling Stones. I Beatles è stata la base di tutto, diciamo, i Rolling Stones il proseguimento che ha portato un po' a quello che è anche stato il nostro trascorso, la nostra gioventù, la musica che ascoltavamo negli anni 80, gli anni 90, e che ci ha un po' formato, ecco, nel nostro genere.
2: Chi vi cerca a livello di social e anche sulle piattaforme digitali, dove vi trova, su dove siete e anche come vi trova?
3: Beh, allora, essendo un gruppo giovane, siamo solo su Facebook e su Instagram all'indirizzo Black Hole, scritto con la CK, e Rock Band.
2: Ok, in due parole, anche a me, anche a te, cosa vi ha portato qui e come vi siete trovati e cosa avete avuto sia da Veto Contest che da Mondo Live in questo caso?
3: Allora, guarda, no, diciamo è stata una bella esperienza, perché appunto essendo assieme da qualche mese. Abbiamo avuto l'opportunità tramite Luca Norcia, che organizza questo contest, di proporci

0: Abbiamo colto al volo, vai.
1: Dai, ultima domanda, poi vi lascio andare. Consigliatemi un album che a fine intervista vado ad ascoltarmi.
2: Oddio, guarda, ce ne sarebbero tanti.
1: Beh, naturalmente.
2: Sono troppo banale se dico The Wall.
1: Ehi là. Tu?
0: No, cioè vengo da un genere un po' più pesante. Mi vengono in mente i Metallica con Master of Puppets.
1: Wow, fatto. Ma a parte che li conoscevo già quegli due album. Comunque, ragazzi, dai, avete veramente l'adrenalina giusta. Da Mondo Live, Radio TV è tutto. Marco Weiss e Black Hole, stay rock.
2: Grazie.

vi sono piaciuti Black Hole? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

teeth and claws as well. Love, hate, and love.

elegante, una donna che custodisce il bello, una donna felice di essere serpente, una donna infelice di essere questo e quello, una donna che a dispetto degli uomini diffida di quelle cose bianche che sono le stelle e le lune, una donna cui non piace la fedeltà del cane, una donna nuova appena nata, antica e dignitosa come una regina.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Ciò Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo, Alternative Country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla YouTube, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave. Rock Wave.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa, l'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, il stoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.
3: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dododo. Ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lam, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
3: Centrale Milano.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin-Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

No, niente. L'altra sera sono andato al cinema. Che poi non so neanche bene perché ci vado. Ogni volta che esco dal cinema mi sento più stupido e più cattivo. Non importa. Ci vado lo stesso. Mi siedo e pim, pum, pam. Calci, pugni, scontri, pim, pum, pam, esplosione, sangue, effetti speciali, ritmo, ritmo, ritmo, tanto dico il ritmo, che secondo me manca il ritmo. Vabbè, non importa, andiamo a casa. Prendo la macchina, infilo le chiavi, non scoppierà mica. Lì scoppiavano tutte. Mi è andata bene. Dunque, via Londogna, arrivo lì, non c'è più la casa. Ho perso la casa, la mia casa. No, dico, avrò sbagliato strada, fammi vedere. 24, 26, maledizione, manca il 28. Non sarà mica un effetto speciale. Ho perso la casa. Avevo appena finito di pagare il mutuo. Un momento, calma, ricapitoliamo. Sono uscito di casa e c'era. Sono andato al cinema. In macchina, no? Non posso averla persa. La lascio sempre lì. Dove l'ho messa? Non è vero, io sono un po' distratto. Non trovo mai niente, ma la casa è bella grossa, 200 metri quadrati di casa, non è mica un bruscolino. Me lo dice sempre la mia mamma che sono disordinato. Ha ragione la mamma. A proposito, la mamma, dove l'ho messo? Ho perso anche la mamma, Dio, devo fare la denuncia. Sì, tanti carabinieri, le mamme non la trovano mai. Non era neanche assicurata. Peccato. Peccato non tanto per il valore, è che era un ricordo. E adesso come faccio senza la mamma? È chiaro che mi ci vuole. Non c'è niente che sostituisca la mamma. Nemmeno un'amicizia, un gruppo, un'appartenenza, una patria, l'Italia. L'Italia. Dove l'ho messo? Ho perso anche l'Italia, questo è grave. L'Italia di Mazzini, di Cavour, l'inno di Momeli, il tricolore che sventola. La mia Italia. Chissà dove l'ho lasciata. E poi se uno la trova, mica te la dai dietro, ce la tieni. Ma magari puoi recuperare i documenti, le carte, la burocrazia, i partiti. Ma l'Italia... Lo so, è duro riconoscere di avere perso tutti questi antichi valori, ma questo secolo, tanto indaffarato e ormai esausto, ci lascia così, senza nulla che ci appartenga.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, ci sono anche questa settimana a tenervi compagnia con questa puntata nuova di Italian Groove. Ciao a tutti e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. È stata una settimana molto bella, vissuta insieme a voi, perché ci sono stati un sacco di contatti su, in particolar modo sul mio profilo Facebook, Salvatore Silvestri Sly. Mi avete contattato in tanti su Messenger, perché oramai avete scoperto da parecchio tempo questa programmazione musicale, vi state appassionando e mi avete chiesto delle cose belle riguardo appunto la programmazione. Molti di voi oramai ascoltano non solo le dirette di ogni settimana, ma anche le versioni podcast che sono a vostra completa disposizione su Mixcloud, ma di questo ne parlerò in maniera molto approfondita nel corso di questa puntata. E poi sono molto contento che molti di voi oramai hanno preso come riferimento anche il gruppo Facebook che si chiama Italian Groove, dove ci sono molte informazioni, le varie messe in onda di questa programmazione musicale e tutte le playlist per andare a vedere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente. Ma la cosa importante è che ho preparato un'altra puntata nuova da non perdere. Sta per cominciare così Italian Groove.

Ormai è una mia abitudine, consuetudine, quella di andare spesso a dare una sbirciata alle novità settimanali della Irma Records. Ci saranno tante produzioni della Irma Records all'interno anche di questa puntata nuova di Italian Groove, che è iniziata con la messa in onda di questa versione di un classico The Doors, Light My Fire, proposta dal DJ produttore bolognese Cesare Cera, in arte Black Mighty Wax. Saluto tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con questa programmazione musicale di un'ora Italian Groove, dove sentite solo produzioni, solo good vibes della scena italiana. Rimanendo poi in tema di produzioni di novità della Irma Records, andiamo a sentire quest'altro singolo che viene fuori dalla collaborazione veramente strepitosa di due DJ niente male della scena italiana, Francesco Farias e Alan Sforzina. Il 5 maggio hanno pubblicato questa traccia che sentiamo ora, Italian Groove, You.

In questa parte della diretta di Italian Groove ci tenevo tanto a ricordarvi il mio contatto social Facebook. Per interagire durante questa diretta, per così

commentare i vari passaggi o magari salutarci durante appunto questa puntata. Fatelo tranquillamente sia durante questa diretta o magari anche nei prossimi giorni. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Abbiamo così avuto modo di sentire questa traccia che si intitola Maraviglia, che farà parte del sesto album del percussionista, produttore e grande maestro Gabriele Poso, che uscirà il 19 giugno. Album che è stato registrato interamente dal vivo su un nastro in uno studio analogico nel sud dell'Italia. Album che rappresenterà una svolta significativa nella carriera del grande artista, essendo la prima pubblicazione per la sua nuova etichetta, l'etichetta indipendente, la G Records. Il nostro bellissimo viaggio, sempre all'insegna di sonorità italiane, ci riporta a sentire un disco che invece porta la firma di un'altra importante etichetta milanese, la Schema Records. Riprendiamo un album che è stato pubblicato nel 2004. Si intitola Versioni particolari e racchiude tantissime produzioni di due altri importanti nomi, producer della scena italiana come Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti, i famosi The Dining Rooms. Sentiamo questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove, La città nuda, in questa versione remix a Italian Groove.

State così seguendo le good vibes italiane di questa programmazione musicale, quella dal nome Italian Groove, che vi ha dato l'opportunità di sentire un'altra bella novità, questo disco nuovo di Francesco Lo Giudice, produttore e musicista calabrese ma che oramai vive da tempo a Milano. Artisticamente conosciuto come Also Good, il 24 aprile ha pubblicato questo disco dove ci sono dei groove molto interessanti, 1000 Smiles, dal quale questa settimana ho avuto modo di selezionare questa traccia dal titolo Libero Grande, era Also Good. Il nostro viaggio, come al solito, caratterizzato solo da good vibes italiane, solo suoni che arrivano appunto dalla scena italiana, ci permette di andare a sentire qualcosa che fa parte di questo disco. Il disco pubblicato verso la fine del 2025, Unexpected Vibes, su produzione Nereo Poggi Papik e con le tre brave cantanti che spesso collaborano con lui, Erika Sherlin, Anna Fondi e Laura Lanzillo. Artisticamente si sono proposte come Sweet Candies, un disco dove trovate parecchie cover che vi riportano alla mente tanti grandi classici soul del passato, ma ci sono anche diversi inediti. Ho pensato di sentire questa settimana all'interno di Italian Groove questa traccia, Can't Get Enough, le Sweet Candies.

Sono molto contento di aver ricevuto diversi messaggi durante questa diretta da parte vostra, da parte di voi che state seguendo appunto questa puntata nuova di Italian Groove. Lo state facendo sul mio contatto personale, quello di Facebook, Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger. È bello condividere, parlare della programmazione, di alcuni passaggi che vi sono piaciuti, appunto sentiti poco fa all'interno di questa programmazione di Italian Groove. Fatelo tranquillamente fino alla fine, fino al termine di questa puntata, ma poi anche nei prossimi giorni. Altro contatto importante Facebook è il gruppo di questa programmazione musicale, nato per darvi tutti i riferimenti, tutte le informazioni importanti riguardo Italian Groove. C'è questo gruppo, iscrivetevi, è free per tutti quanti e trovate molte informazioni che sono le messe in onda settimanali di tutte le puntate di Italian Groove. Poi ci sono tutte le playlist per conoscere, per sapere i vari artisti che passiamo appunto settimanalmente all'interno di queste puntate e altri importanti contenuti. Mentre noi ci siamo fatti deliziare da questa bellissima versione di un super classico della musica soul funk internazionale. La traccia si intitola I Feel For You, che è stata scritta dal grande Prince. Faceva parte del disco dal titolo, dal nome Prince, pubblicato nel 1979, ma poi la traccia è diventata celebre grazie alla versione del 1984 firmata Chaka Khan. Ed è tornata a rivivere questa nuova vita, questa traccia, grazie alla interprete cantante strepitosa Nadia Straccia, sempre su produzione di Papik. Li abbiamo così sentiti a Italian Groove con questa versione di I Feel For You. Ora un altro bellissimo classico, questo qui della scena rock, questa versione molto interessante di My Sharona firmata Boulevard.

Un'altra bella novità di quest'ultimo periodo che abbiamo proposto all'interno di questa puntata di Italian Groove è questa produzione Until We Are Free, disco pubblicato il 17 aprile da parte di un collettivo strepitoso, i Fabric. Arrivano da Roma e propongono dei groove davvero accattivanti. Il disco ve lo consiglio, e all'interno di questa puntata abbiamo così avuto modo di sentire la traccia Test This Sound. Altra bella novità che molti appassionati del loro groove aspettavano con ansia, me compreso, è il disco People of the Moon, il disco nuovo di Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, vale a dire in Eugenea. Il loro terzo disco tanto atteso dopo il grande successo di Nuova Napoli bar Mediterraneo, finalmente è stato pubblicato il 1 maggio il disco nuovo di Eugenea, People of the Moon, disco che vede all'interno tantissime collaborazioni importanti anche con artisti internazionali, e ho pensato di suonare questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove che vede loro collaborare con il grande cantante chitarrista che arriva dalla scena britannica come Tom Misch. La traccia si intitola On and On, dal nuovo disco dei Eugenea.

in questa parte finale della diretta di Italian Groove ci tenevo tanto a darvi la dritta giusta, quella di poter riascoltare tutte le varie puntate che sono andate in onda grazie alla versione podcast di Italian Groove. Buona parte di queste puntate e tanti altri contenuti sono disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo, ci sono tutti i podcast di questa programmazione musicale. Basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Tutto questo grazie al vostro browser preferito, quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di questa programmazione musicale che trovate su Mixcloud. In questo finale di puntata abbiamo sentito le Good Vibes, che sono un mix eclettico di psichedelia, synth pop, ritmi funky, sonorità retro che trovate in questo disco Five Eggs, pubblicato nel 2025, il quinto album per questo produttore dal nome Luca Bergomi, conosciuto grazie a questo progetto dal nome Dumbo Gets Mad. In questa parte finale ho intenzione invece di rallentare un po' i ritmi e di farvi sentire questa bellissima traccia inclusa nel più recente disco dei Savannah Funk.

e un finale bellissimo, molto particolare e intenso di questa puntata di Italian Groove. Abbiamo sentito prima i Savannah Funk da Behind the Eyes e tra pochissimo sentiremo una delle belle tracce che trovate all'interno del disco For Today, la più recente produzione di Roberto Agosta, DJ producer che arriva da Catania, comunemente chiamato Agosta. Io ci tengo tantissimo a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato anche questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove, quanti di voi mi hanno contattato sul mio contatto social su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Naturalmente vi rimando alla prossima settimana, ma vi invito a sentire nei prossimi giorni le versioni podcast di buona parte di queste puntate che trovate su Mixcloud, Sly, SLY, Mixcloud. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte mia, da parte di Sly.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 51. Se volete collaborare con la nostra trasmissione potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con la nostra rubrica rassegna social di X. Seguirà un servizio di Angelo Dalla Muta sul tema delle radiosonde che, agganciate a un pallone meteorologico, misurano direttamente le condizioni dell'atmosfera mentre salgono in quota. Successivamente vi presenteremo un servizio di Andrea Lavendel su Galei Zal, storica emittente dell'esercito israeliano, che ha confermato dopo poche ore un rapporto d'ascolto inviato dall'Italia. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Iniziamo il nostro programma con la rubrica rassegna social di X. Ci sono alcune emittenti che confermano ancora i rapporti di ricezione con la massima serietà. Andrea Lavendel sul gruppo Facebook Obiettivo di X l'8 maggio ha reso noto quanto segue. Letto su Facebook la notizia delle nuove QSL disegnate da Radio Star Country, storica emittente non autorizzata irlandese attiva dagli anni 80 sulle onde medie con una programmazione country, rhythm and blues and gospel, sono andato a spulciarmi le ultime registrazioni archiviate col Perseus e per i 981 kHz ho trovato un momento, il 29 aprile scorso, dopo le 3.15 UTC, in cui il segnale di Algeri era più basso del solito e quello di Chesky Impulse andava un po' a singhiozzo. Delle tracce presenti nel Waterfall, quella corrispondente a Star Country, era abbastanza marcata e soprattutto nel giro di un quarto d'ora, tra un fading e l'altro, Shazam è riuscito a identificare 5 brani country che più country non si può. Morale della favola, un annuncio di Star Country non ce l'ho, ma vista la coerenza della playlist riconosciuta con lo stile presunto di Star Country, scrivo l'emittente inviando anche l'audio che ho condiviso con voi. Dopo poche ore Linda mi risponde che pur avendo faticato sul mio audio, non le do torto, non ho neppure avvertito di usare la cuffia, aggiunge Andrea, ha controllato i brani del loro sistema di messa in onda e anche se i brani in memoria vengono rimescolati di continuo, tutti i titoli da me indicati sono presenti e anche Linda conclude che il segnale non poteva non essere quello di Star. Sono contento, ma ringraziandola per la grande disponibilità, ho comunque promesso a Linda, conclude Andrea, che la prossima volta cercherò di mandarle la registrazione di un annuncio, per quanto improbabile sia che una stazione della Repubblica Ceca possa mettersi a trasmettere una canzone intitolata My Wife Thinks You Are Dead. Sul gruppo Facebook di X Fanzine, lo scorso 8 maggio, abbiamo pubblicato un post che annuncia la morte di Edward Kusalik, un appassionato di radioascolto canadese conosciuto in tutta la comunità mondiale degli ascoltatori di Xer delle onde corte. Edward ha collaborato spesso con il bollettino di X Fanzine, di cui sono anche editore, con l'invio di notizie sulle QSL ricevute in risposta ai suoi rapporti d'ascolto. Naturalmente ne approfittiamo per esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia. Andiamo avanti. Tom Gavaras sul gruppo WRTH World Radio TV Handbook lo scorso 8 maggio ha pubblicato il seguente post. Sto vendendo copie del World Radio TV Handbook per conto degli eredi di un amico che è venuto a mancare. I libri sono in ottime condizioni e sembrano non essere mai stati utilizzati. Sono in vendita in due lotti dal 2000 al 2009 e dal 2010 al 2019. Sono perfetti se avete bisogno di questi anni per la vostra collezione o se volete sostituire delle copie usurate. I link che rimandano ad eBay sono riportati nei commenti che accompagnano il post. Ve ne elenco uno dei due, il più semplice: www.ebay.com/itm/1-8836-01-55636. E con questo si chiude la nostra rubrica Rassegna Social DX. C'è un viaggio che ogni giorno parte da terra e si perde nel cielo, lontano dai nostri occhi. È quello di una piccola sonda che sale lentamente nell'atmosfera raccogliendo dati preziosi lungo il suo percorso. Un processo silenzioso e invisibile, ma fondamentale. È da qui che nascono le previsioni meteo che consultiamo ogni giorno. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, scopriamo come funziona.
3: Le radio sonde. L'operatore guarda in alto e registra sul taccuino che la giornata è serena, con un cielo terso e senza nuvole. Prepara il pallone a terra, il pallone riempito con elio, accanto alla stazione di lancio. Controlla i collegamenti, verifica i sensori e osserva per un momento l'involucro gonfiato che si muove lentamente sopra la sua testa. Tira più volte il cavo a cui è fissata la piccola unità strumentale, di solito avvolta con del polistirolo. Leggera, compatta, progettata per raccogliere i dati durante la salita dell'atmosfera. Bene, il cavo regge. Il sistema appare semplice, quasi essenziale, eppure è già completo ed è pronto a svolgere la sua funzione, portare i sensori in quota e trasmettere le misurazioni in tempo reale. Dopo il rilascio, il pallone inizia a salire con una velocità costante. La radiosonda lo accompagna, è attaccata al cavo sotto al pallone e durante la salita registra in modo continuo i parametri fondamentali: la pressione atmosferica, la temperatura e l'umidità relativa. Le misure vengono effettuate durante tutto il percorso di salita verticale e vengono inviate tramite segnali radio alla stazione di ricezione. Il processo di trasmissione è invisibile come quello di tutte le radio. Da terra si vede solo la sonda che sale sempre più su. È una visione fugace e già dopo pochi minuti non si distingue più nulla. Ciò che rimane è il flusso dei dati che continua a essere trasmesso mentre il sistema scompare in alto nel cielo. Lungo questo percorso in ascesa, la radiosonda raccoglie le informazioni che riguardano l'intera colonna d'aria che attraversa. A differenza di altri sistemi di osservazione che si limitano a osservare singoli punti di intervalli regolari, la radiosonda registra invece le variazioni mentre sale, costruendo una sequenza continua di dati. Piano piano, con il passare del tempo, inizia ad emergere una struttura sequenziale nel flusso di informazioni ricevuto. L'operatore annota in tempo reale i valori della pressione che diminuisce in modo regolare e quelli della temperatura che varia in base alle caratteristiche degli strati attraversati. Riesce a determinare anche la velocità e la direzione del vento in quota. Il risultato è un insieme di dati che raccontano la storia dell'atmosfera nel momento esatto in cui viene attraversata dal pallone sonda. Si nota ciò che cambia, ciò che si muove, ciò che si trasforma mentre la radiosonda sale sempre più su. In meteorologia, tutte le misure raccolte in volo vengono chiamate profilo verticale o sounding e rappresentano la variazione delle grandezze atmosferiche in quota. I meteorologi e gli astrofisici le usano per studiare le inversioni termiche, gli strati umidi o le variazioni di stabilità. È così che formulano le analisi predittive che chiamiamo le previsioni del tempo o le previsioni meteo. Sono quelle che ascoltiamo in TV o che leggiamo ogni giorno sui nostri smartphone. I dati però non servono soltanto a dirci se domani pioverà o ci sarà il sole. Vengono usati anche per creare i modelli delle previsioni a lungo termine. In meteorologia questa formula indica la previsione che supera i 3 giorni oppure quelle stagionali che richiedono informazioni più accurate sullo stato dell'atmosfera. Il funzionamento

0: Delle osservazioni satellitari che ricavano le informazioni dai segnali radioattivi che hanno una risoluzione limitata, fornisce dati in situ, rilevati nel punto esatto in cui si trova il pallone. Questo aspetto è molto importante nelle aree continentali, dove le radiosonde rappresentano le principali fonti di dati per rilevare la temperatura, l'umidità. Nelle zone più isolate, come gli oceani o le regioni remote, i lanci effettuati dalle navi o dalle isole sono essenziali per integrare le osservazioni disponibili. Esistono anche sistemi di rilevazione diversi da quelli satellitari e dalle sonde con pallone. Ci sono strumenti che vengono rilasciati dall'alto, dagli aeromobili o dai razzi e durante la discesa, solo durante la discesa, effettuano le stesse misure. In questo caso però si parla di drop sonde. La logica operativa rimane la stessa, ossia acquisire dei dati lungo un percorso verticale nell'atmosfera. Quando la radiosonda ha completato il suo percorso, il segnale si interrompe, il pallone ha raggiunto quote molto elevate e la trasmissione dei dati non riesce più ad arrivare a terra. Quello che resta è la sequenza dei dati già ricevuti che descrive l'atmosfera lungo tutta la verticale di salita. I sistemi a terra faranno tutte le elaborazioni e le analisi predittive, mentre da qualche parte è già pronto un altro pallone che si appresta a iniziare la sua ascesa nel cielo.
1: Galei Zahal, storica emittente dell'esercito israeliano, ha risposto in appena 12 ore a un rapporto d'ascolto inviato dall'Italia, dimostrando un livello di organizzazione e attenzione davvero inconsueto nel mondo del dixing. Ma dietro questa efficienza si nasconde anche una battaglia molto più ampia che riguarda il destino stesso di una radio considerata da molti un simbolo di informazione pubblica indipendente in Israele. Ascoltiamo in proposito il servizio di Andrea Lavendel.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.
4: גלי צהל, 1287 e 945 kHz. Conferma in 12 ore il mio rapporto d'ascolto per le serate del 28 e 30 aprile, tra le 22 e le 23 UTC. Due date in cui il segnale era stabile ed era possibile raccogliere abbastanza dettagli. Oltre alla rapidità, sorprende anche la procedura di risposta, che parte da un primo messaggio di conferma arrivato contestualmente all'invio della mail a radio@galatz.co. In questa ricevuta l'emittente si impegna a rispondere quanto prima. Infatti, stamane ho trovato una seconda mail in ebraico con incorporato un link al portale SharePoint dell'emittente che si apre sul documento Word della mia EQSL, questa volta in inglese. È raro incontrare meccanismi così formali che oltretutto dimostrano una particolare attenzione alla sicurezza informatica, ma anche alla raccolta di informazioni di tracciabilità. È più che mai il momento di scrivere a Galei e farsi confermare la ricezione perché l'emittente dell'esercito è ancora al centro di un'aspra disputa tra il governo di Netanyahu e la Corte Suprema israeliana. Nel novembre scorso il ministro della difesa Israel Katz aveva presentato al gabinetto di governo una relazione che chiedeva la chiusura dell'emittente dell'esercito attiva da 75 anni ed estremamente popolare anche tra la popolazione civile per i suoi programmi di alta qualità e l'imparzialità delle notizie. Galei Tzahal è a tutti gli effetti una radio pubblica, anche se a conduzione militare, e in quanto tale, ormai lo abbiamo imparato, considerata nemica dei governi di destra. Nella fattispecie l'accusa è in pratica quella di disfattismo. I programmi vanno contro gli interessi dell'esercito e intaccano il morale delle truppe. A dicembre il gabinetto aveva votato per la chiusura entro il 1 marzo 2026, ma dopo una serie di petizioni presentate alla Corte Suprema da sindacati e lavoratori coinvolti, nel febbraio scorso l'ordine di chiusura misura era stato sospeso. La Corte chiedeva al governo di motivare meglio la sua decisione, manifestando il dubbio che per una decisione del genere ci vuole una legge, in altre parole si deve coinvolgere il Parlamento. La situazione rimane per il momento in sospeso, per nostra fortuna la stazione continua a trasmettere, ma è difficile pensare che un gabinetto come quello di Netanyahu si dimentichi

0: del tutto delle sue originarie intenzioni. Staremo a vedere.
1: E siamo giunti così all'ultima parte di Bande Rumorose, quella dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Iniziamo con Quran Radio dal centro trasmittente di Ar Ras in Arabia Saudita su 873 kHz il 4 maggio alle 23:40 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Saragossa dall'omonima città in Spagna su 873 kHz il 6 maggio alle 22:14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: Hola, soy Laura Gómez La Cueva y os envío mucho ánimo y mucha fuerza para estos días. Besos para todos y para todas.
3: Radio Zaragoza, Cadena Ser. Más que nunca, tu casa. Radio Zaragoza, Onda Media y radiozaragoza.es.
1: BBC Radio Wales da Watchford in Galles, Regno Unito, su 882 kHz il 6 maggio alle 21:15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
4: This is Radio Wales on BBC Sounds. Or ask your smart speaker to play BBC Radio Wales.
5: BBC News for Wales at 10 o'clock. This is Caitlin Parbrada. Good morning.
1: Cope Alicante da Alicante in Spagna su 882 kHz il 6 maggio alle 21:26 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
6: Cope Alicante.
7: Estar informato.
1: Radio Chichest da Fesanduz in Iran su 936 kHz il 5 maggio alle 21:35 in lingua farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione buona. Radio Yasi da Yasi in Romania su 1053 kHz il 5 maggio alle 17:50 in romeno, qualità della ricezione buona. Proseguiamo con Radio Huesca dall'omonima città in Spagna su 1080 kHz il 5 maggio alle 22:15 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
8: Esta emisora es Radio Huesca, Cadena Ser.
1: Radio Ardabil da Mogan in Iran su 1197 kHz il 7 maggio alle 22:25 in lingua farsi, qualità della ricezione buona. Radio Riyad dal centro trasmittente di Madinah in Arabia Saudita su 1215 kHz il 4 maggio alle 21:20 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Castilla da Burgos in Spagna su 1287 kHz il 4 maggio alle 22:12 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz il 5 maggio alle 21:50 in lingua inglese, quando andava in onda della musica indie, qualità della ricezione sufficiente.
9: Across the Midlands on 1296 AM, this is Radio XL.
1: Mansk Radio da Douglas Foxdale, isola di Man nel Regno Unito, su 1368 kHz il 5 maggio alle 20:10 in inglese, qualità della ricezione buona.
10: Not a lie, Creole was forced to learn Monica Moods 3 feet as hoch, was Conan a care feet as shach jeg pointies, Monica Menkid, was Jobby a heat as 3 shach, Monica Menkid. Bush best now, the care feed is nine mona chemenkid, as fine a crunya er an egger. Corrige buns of lane naihi jeg, 3 feet as hair, Shaw, Creel de la Shunach, Ellen Vanning, Radio Vanning.
11: Good morning, broadcasting from Foxdale on AM 1368, Carnane on 97.2 FM, Jerby on 103.7 FM, and from the summit of Snaefell on 89 FM, and worldwide online. Established 1964, this is the Isle of Man's national broadcaster, Manx Radio.
1: posto emissor do Funchal, dal centro trasmittente di Poiso Chao dos Balhoes, isola di Funchal, siamo nell'oceano Atlantico, su 1530 kHz, il 6 maggio alle 02:40, lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
6: Posto emissor do Funchal, a sua radio regionale.
1: Radio Elche, da Elche in Spagna, su 1539 kHz, il 7 maggio alle 22:12 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
6: Radio Elche, cadena SER.
1: Whisky Foxtrot Mike Echo da New York, Stati Uniti d'America, su 1560 kHz il 5 maggio alle 03:15 in inglese, quando andava in onda della musica gospel, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde, con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente situato ad Holguín, sull'isola di Cuba, ricevuta su 1620 kHz il 5 maggio alle 03:20 in lingua spagnola, in parallelo alla frequenza di 5025 kHz in onde corte, qualità della ricezione buona.

0: Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1629 kHz il 4 maggio alle 21 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Electron, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 1646 kHz il 6 maggio alle 21.30 in olandese, qualità della ricezione buona. E Station 4940, che probabilmente trasmette dal Venezuela, ricevuta su 4940 kHz il 5 maggio alle 03.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Deltrax, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5040 kHz il 5 maggio alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Contichenzo, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5800 kHz il 3 maggio alle 17 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio WDR, ovvero Whisky Delta Romeo, che opera dall'Olanda, probabilmente utilizzando i trasmettitori di Radio Contichenzo, ricevuta su 5800 kHz il 7 maggio alle 16.15 in inglese, qualità della ricezione buona. Laser Hot Hits, emittente pirata che probabilmente trasmette dall'Irlanda, o se non è così dal Regno Unito, su 6230 kHz, ascoltata il 3 maggio alle 22.15 in inglese, qualità della ricezione buona.
1: On shortwave and online at laserhothits.co.uk. This is the shortwave legend.
0: Radio Carrier Wave, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 6260 kHz, ascoltata il 3 maggio alle 17.05 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio XTC, ovvero X-Ray Tango Charlie, emittente pirata che opera dal Regno Unito, su 6280 kHz, il 4 maggio alle 16.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Johnny Tobacco, emittente pirata olandese che naturalmente opera dai Paesi Bassi, forse tra le più note, ascoltata su 6295 kHz il 3 maggio alle 17.15 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Taxus, ancora un emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 6295 kHz il 4 maggio alle 15.30 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Skyline Radio Germany, che probabilmente, come suggerisce lo stesso nome, trasmette dalla Germania, si tratta di un'emittente pirata, ricevuta su 6295 kHz il 5 maggio alle 16.55 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Galaxy, che probabilmente trasmette dall'Irlanda, anche in questo caso siamo di fronte a un'emittente pirata, ricevuta su 6925 kHz il 5 maggio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Madagascar World Voice, o se preferite World Christian Broadcasting, che è la società che gestisce questa emittente, il cui trasmettitore è situato a Mahajanga in Madagascar, siamo in Africa, ricevuta su 9765 kHz il 6 maggio alle 21.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Far East Broadcasting Company, dal centro trasmittente di Iba nelle isole Filippine, ricevuta su 11600 kHz il 4 maggio alle 14.50 in cinese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile Sud America, su 11780 kHz il 4 maggio alle 21.30 in portoghese, qualità della ricezione buona.
2: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Whisky Mike Lima K, chilo da Bethel negli Stati Uniti d'America su 15.150 kHz, ascoltata il 4 maggio alle 15.05 in inglese. Qualità della ricezione buona.
3: This is radio station WMLK broadcasting to our target areas of Europe and the Middle East from Bethel, Pennsylvania, United States of America.
0: E per finire, ancora un'emittente religiosa, Reach Beyond Australia, che opera da Kununurra in Australia su 15.400 kHz, ascoltata il 6 maggio alle 13.10 in lingua hindi. Qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una QSL elettronica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze. Ciao a tutti.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: quando il vento avrà spogliato gli alberi e gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola ed hai poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà a sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi, anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Sai, ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi. Quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera se hai voglia di cantare. Scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata e se non sai come dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

0: Welcome to another edition of the Fans Week podcast, also on medium waves 1575 kilohertz for the Greater Milan area. From Paris, I'm Jessica Carter-Wilson. France sends carrier to Hormuz, says it's not there to open Hormuz. By Jessica Carter-Wilson. Fansweek.org, Paris, May 11th, 2026. Today's news. France's nuclear-powered carrier, Charles de Gaulle, transited the Suez Canal and entered the Red Sea en route to the Strait of Hormuz, while President Emmanuel Macron publicly declared that France has never considered deploying forces to reopen the strait. The art of saying nothing while being seen. Nothing says we mean business, like a 42,000-ton steel Leviathan sailing past a camera crew, waving a French flag, and then announcing that the ship's purpose is, quote, to facilitate the reopening after the Americans finish solving the tension. The logic is as tight as the strait itself. The presence of a warship is both a threat and a non-threat, depending on which side of the French press you read. Our carrier is parked in the vicinity solely to remind everyone that if we ever decide to act, we can, explained Admiral Laurent Dupont, who apparently measures diplomatic impact in kilometers of hull visible on satellite images. It's a symbolic gesture that costs billions, yet achieves absolutely nothing. Diplomacy by carrier, doing the impossible by doing nothing. Macron, speaking from a diplomatic retreat in Kenya, added that France has never considered, from day one, deploying forces to reopen Hormuz. Yet the same press release that announced the ship's departure included a clause about facilitating the reopening once the United States resolves the issue. Facilitating, as in standing guard while everyone else argues. We are the actors who never get to deliver the final line, said a senior foreign policy advisor, sipping espresso beside a map of the Gulf. It's like sending a fire engine to a house fire and then claiming we're there to test the water pressure. Iran's reaction, a blink and you'll miss it. Tehran's spokesperson responded with the usual mix of restraint and barely concealed annoyance, describing the carrier's arrival as a subtle reminder that Europe can project power without actually committing to any policy. Iranian Navy vessels reportedly turned on their radars, only to flick them off when the French anthem blared from the ship's horn, fearing that even a note could be interpreted as an act of aggression. If we wanted a clear message, we'd have sent a submarine, an anonymous Iranian analyst muttered, but France prefers to keep its messages as vague as a budget cut proposal from the Ministry of Culture. As the Charles de Gaulle glides toward the narrowing waters, the world watches a spectacle where the biggest gun in the French arsenal is used to fire a single, perfectly timed press release, and the only thing it truly opens is a dialogue about how good France looks when it pretends not to be there. That's all from today. From Paris, I'm Jessica Carter-Wilson.
1: In Francia, la misteriosa number station V32, che trasmette messaggi in codice verso l'Iran, è oggetto di discussione. Audio originale e dettagli dell'emittente. V32 è una number station. Chi non sapesse di cosa si parli può leggere l'intervista a Andrea Bornino di Rai, che riproponiamo in questi giorni e che è possibile leggere a questo indirizzo. https://www.francia24.com/le-misteriose-gere-number-station-mondo-misterioso che ci riporta ai tempi della guerra fredda ma che è tuttora attuale intervista a Bornino Rai, slash... Quando abbiamo realizzato l'intervista a Bornino tutto ci aspettavamo tranne che meno di un anno dopo rinascesse una stazione di quel tipo e addirittura che la famosa UVB-76 stazione russa esistente da decenni riprendesse a mandare messaggi. Ebbene, V32 è la stazione nata in occasione dell'attacco all'Iran e Xari e chi sostiene che l'emissione abbia origine proprio in Francia. Questa è la registrazione della trasmissione del 12 marzo 2026. Ma di cosa si tratta? Ecco una scheda completa a cura di Priom.org. V32, la misteriosa stazione che trasmette numeri in persiano, farsi, nel bel mezzo della guerra in Iran del 2026. V32, è una stazione che trasmette numeri in lingua persiana, nota anche come farsi, parlata in Iran, ritenuta collegata alla guerra in Iran del 2026. Si presume sia un'operazione avversaria diretta contro il regime della Repubblica Islamica, sebbene la sua origine esatta e lo scopo rimangano sconosciuti. V32 trasmette normalmente ogni giorno su 7842 kHz, alle 2 fuso orario UTC e alle 18 fuso orario UTC. Le trasmissioni sembrano preregistrate, quella delle 18 fuso orario UTC ripete spesso quella delle 2 fuso orario UTC. La raggruppazione dei numeri è incoerente, sia tra una trasmissione e l'altra, sia all'interno della stessa. Si passa da gruppi formattati correttamente a 5 cifre, a cifre pronunciate una per una con separazione netta, fino a raggruppamenti liberi e inconsistenti apparentemente improvvisati dall'operatore durante la lettura. Le sezioni sono separate dalla parola tavaggio. Tavaggio, attenzione, pronunciata 3 volte. In sottofondo vengono trasmessi beep a 2 toni, 620 Hz/925 Hz, ogni pochi secondi, che potrebbero essere artefatti di un particolare setup hardware. Durante la trasmissione delle 18 fuso orario UTC del 7 marzo 2026, si sono sentiti rumori di sistema Windows 10 fuoriusciti in onda, seguiti dall'interruzione della trasmissione. Storia, V32 è stata registrata per la prima volta il 28 febbraio 2026, circa 12 ore dopo i primi attacchi contro l'Iran che hanno dato inizio alla guerra. La stazione è stata segnalata dal team Priom entro il primo minuto della trasmissione delle 18 fuso orario UTC, ritenuta la sua primissima emissione in assoluto. La prima trasmissione confermata alle 2 fuso orario UTC è avvenuta pochi giorni dopo, il 3 marzo. Inizialmente la stazione usava 7910 kHz. A partire dal 4 marzo 2026 il cosiddetto Bubble Jammer iraniano è apparso su 7910 kHz ed è stato osservato coprire quella frequenza durante gli orari di trasmissione di V32. Coincidentalmente V32 ha sospeso le trasmissioni programmate dopo quell'evento, per poi riapparire in seguito su 7842 kHz. Analisi attuale. Data l'attenzione mediatica su questa stazione e i rapidi sviluppi nella sua breve storia, il team Priom condivide la propria expertise riguardo teorie e speculazioni. Si tenga presente che la maggior parte di quanto segue è non confermato, si tratta di speculazioni educate, non di fatti. Innanzitutto, i risultati di multilaterazione, TDOA, collocano costantemente il trasmettitore di V32 ben al di fuori dell'Iran, indicando un'origine nell'Europa occidentale, in un'area che comprende Nord Italia, Svizzera, Germania occidentale, Francia orientale, Belgio e Paesi Bassi. I tentativi di jamming da parte di un noto jammer iraniano sono un altro segnale chiaro. La maggior parte delle altre number station sono operazioni complete che targettizzano molteplici destinatari in diversi paesi, con molteplici orari e frequenze. Al contrario, il fatto che V32 usi sempre una singola frequenza è coerente con un'operazione basata fuori dall'Iran, mirata a un'unica area geografica, l'Iran. Assumendo dunque che V32 sia dalla parte anti-Iran nel conflitto, sono state avanzate diverse teorie sulla natura della stazione. Il team Priom non ne avalla nessuna in particolare, per mancanza di prove. Operazione CIA. Se VARO-32 fosse una legittima operazione di intelligence, volta ad attivare asset locali in Iran, la presenza di una rete di agenti infiltrati e la capacità di lanciare una number station preorganizzata entro 12 ore dall'inizio della guerra suggerirebbe due principali candidati che hanno preparato e avviato il conflitto, USA e Israele. La CIA potrebbe utilizzare strutture europee in un paese alleato e politicamente amichevole. D'altro canto, la tradizione consolidata nell'intelligence americana è quella di aver abbandonato da tempo le number station. Gruppo esiliato. Dal punto di vista tecnico, gestire V32 sarebbe alla portata di dilettanti competenti e organizzati che rappresentano all'estero l'opposizione politica al regime iraniano. Un tale gruppo potrebbe ricorrere a metodi shortwave collaudati per comunicare con la madrepatria in questi tempi cruciali, nonostante il blackout internet imposto dal regime. Il problema di questa teoria è più politico. Qualsiasi agenzia di intelligence competente avrebbe notato immediatamente V32 e tracciato l'origine delle trasmissioni. Data la visibilità della stazione e la delicata situazione geopolitica, le autorità di qualsiasi paese che rispetti lo Stato di diritto avrebbero indagato e scoperto rapidamente chi la gestisce, a meno che non si tratti già di un'operazione statale. Ciò implica che chi opera V32 lo fa con la conoscenza e probabilmente il supporto, l'approvazione o almeno la tacita tolleranza del governo locale. Quale governo occidentale, in un contesto in cui è riluttante a associarsi apertamente alla guerra, sarebbe disposto a legarsi così visibilmente a un gruppo controverso come, ad esempio, i Mojahedin del popolo? Questo getta scetticismo su tale teoria. Operazione psicologica. L'idea che le Number Station siano una gigantesca operazione psicologica fasulla meno per impressionare, spaventare un avversario e seminare paranoia al suo interno. Con finte attività di spionaggio o disinformazione sulla reale portata per deviare risorse nemiche, meno è una teoria classica e diffusa sulle number station in generale, perché le ipotesi cospirative sono per natura difficili da smentire. Ciò che si adatta a questa situazione è una stazione visibile, a singola frequenza, che appare dal nulla proprio il primo giorno della guerra, con poche caratteristiche di affidabilità per garantire che i destinatari possano copiare i messaggi integralmente e senza errori. Ovviamente il governo iraniano ha ritenuto VUS-32 degna di inviare risorse di jamming per contrastarla. Era forse intesa per attirare i jammer iraniani, in un momento in cui il regime li usa per disturbare stazioni di propaganda avverse come Radio Farda e i programmi in persiano di Voice of America? Sarebbe nello stile delle attuali amministrazioni israeliana o americana ricorrere a display così vistosi e non necessari per intimidire i nemici? Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è Nizza 24, con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: intensified a bit more. It's been intensified.
1: And Yarbo said,
0: and it's reached other parts that other things can't reach.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
3: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le passioni, le meraviglie delle nostre montagne e delle nostre valli. Eh sì, perché l'Italia ha tantissime storie da raccontare e ogni storia è racchiusa in una roccia, in una valle, in un sentiero. Ce ne sono veramente tantissime. E a noi di Radio Inventa piace in ogni puntata fare un viaggio, un po' per scoprire una nuova montagna, un nuovo territorio, per raccontarne le storie, oppure per riscoprirle, perché a volte è anche bello tornare negli stessi posti, poter approfondire, poter capire qualcosa in più, o magari essere lo spunto o la scusa per poterli andare a visitare. Il viaggio di questa puntata ci porta sul Monte Livata, che è una montagna di media altitudine, è circa 1500 metri, 1429, appartenente alla catena dei Monti Simbruini, nel Lazio, in provincia di Roma, nella meraviglia del nostro centro Italia, all'interno del territorio del comune di Subiaco, al confine con i territori dei comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Ienne e Valle Pietra. È una montagna importante per quello che riguarda il centro Italia, perché è vero, magari non è altissima, perché poi sulle Alpi abbiamo montagne molto più alte, però è importante perché ospita un comprensorio sciistico su due zone che è tra i più importanti del Lazio, e poi comunque è anche caratterizzata dalla presenza di animali da pascolo, quindi è un panorama, è un mondo che magari chi ci ascolta lo conosce, se è del centro Italia ha avuto modo di visitarlo. Ecco, questa è Radio Inventa, questo è il Monte Livata e il nostro viaggio comincia qui.

0: E per fare il nostro viaggio prendiamolo un pochino più larga, come al solito. Abbiamo citato il Parco regionale dei Monti Simbruini ed è che è un'area naturale protetta tra le più grandi riserve naturali e parchi della regione Lazio, con cime che raggiungono i 2100 metri, quindi il nostro monte non è proprio il più alto, ma è da quelle parti. Iniziamo un attimo a raccontare le curiosità di questo parco. Allora, partiamo dal nome, perché molto spesso il nome già racconta qualcosa, in questo caso racconta tantissimo, perché il nome Simbruini deriva dall'elocuzione latina sub imbribus, che vuol dire sotto le piogge. Infatti già gli antichi latini avevano visto quanto piove da queste parti, in alcuni anni addirittura il doppio rispetto alla media. Beh, a volte già dentro il nome c'è l'essenza, il DNA di un posto, come in questo caso. Il territorio poi è di natura carsica, infatti gli Appennini si sono formati all'inizio del Neogene, circa 20 milioni di anni fa, a causa dello scontro fra la placca eurasiatica e quella africana. Il successivo scivolamento della prima placca sotto la seconda provocò l'innalzamento della catena appenninica dal fondo del Tetide, il mare primordiale che fino allora lo ricopriva. Ecco, già questo è un altro passaggio, abbiamo fatto un salto lontanissimo indietro, 20 milioni di anni fa, come si sono formati gli Appennini? Ecco, una volta pensate che lì c'era il mare, beh, mica poco, eh? Ecco perché a volte poi quando si va in montagna ci sono delle zone con i fossili anche di crostacei e di pesci in alta montagna e si dice, ma come mai? Ecco, questo è uno dei motivi. E un'altra peculiarità di questo territorio è la scarsissima antropizzazione. Su 30.000 ettari di superficie, escludendo il centro abitato di Subiaco, che pur essendo il più popoloso, si trova di fatto fuori dai confini del parco, si contano circa 1.800 abitanti, cioè 6 abitanti per chilometro quadrato. Perché in realtà poi nel tempo sta diminuendo sempre di più, perché ovviamente da queste parti poi i giovani tendono ad andare via. Però pensate che posto così particolare, siamo in centro Italia, che uno pensa sia intensamente popolata, sempre piena di gente, sempre caotica, eppure c'è anche ancora questo piccolo paradiso. Questa era D'Invetta e il nostro viaggio continua.
1: Hopefully on our next album that's getting ready to
2: I'm
1: be recorded.
2: I'm insisting on it. Because she sent me a tape. I was up in Reno working. She sent me a tape and this song just jumped off the tape at me. It's just one of those songs that, I mean, I could be wrong, but I like it a lot.
1: Song I wrote with George Callens of the Textones. And it's a song called Photograph.

0: Great song.
1: E se abbiamo parlato del parco dei Monti Simbruini, adesso torniamo sul Monte Livata, perché siamo partiti lì in qualche modo. Allora, non è lontano dal confine con l'Abruzzo, da appena 15 km da Subiaco. Il comprensorio si estende per circa 3.000 ettari nel parco naturale regionale, contornato da boschi di faggio dei Monti Simbruini. Identificato generalmente con il toponimo di Monte Livata o più semplicemente Livata, si articola in due contrade o zone, tutte accomunate dalla natura carsica del suolo, come abbiamo detto, ma differenziate tra di loro sia per altitudine e sia per livello di antropizzazione del territorio. Allora, la bandita, o Livata propriamente detta, situata nella parte più bassa del territorio, a quota 1350 metri, comprende le aree dell'Anello e della Valletta. E questa qui è una zona abbastanza servita, perché ci sono negozi, servizi di ogni genere, un pochino più bassa, e ci sono anche degli impianti sportivi, perché abbiamo detto che da queste parti gli impianti sciistici sono molto, ma molto importanti. Poi c'è Campo dell'Osso, situato in posizione intermedia a circa 1560 metri di altezza, che comprende l'area della Fossa dell'Acero. La zona è attraversata dal Viale dei Boschi, l'arteria che collega il Monte Livata e gli impianti sciistici di Campo dell'Osso. Ecco, qui iniziamo già a salire un pochino in alto, e andiamo ancora più in alto, che si chiama Monna dell'Orso, la cosiddetta La Monna, situata nella zona sommitale del territorio. Ecco, qui è importante perché nel 2013, grazie a un lavoro del settore pubblico e privato, è stata inaugurata una nuova seggiovia Monna dell'Orso, in grado di condurre sciatori a quota, e anche escursionisti ovviamente, da 1600 a 1758 metri di altitudine. Beh, anche questo è importante, perché permette in qualche modo di poter vivere la montagna, di renderla sempre presente. Se poi queste strutture qui sono fatte moderne, sono sicure, e la montagna in qualche modo deve essere vissuta sia da chi ha la forza di poter partire dal basso e andare su, però in qualche modo anche poterla vivere da chi vuole partire da un po' più in alto per fare un'escursione, vuole fare una passeggiata e soprattutto stare all'aria aperta per vivere la passione. Questa è Radio in Vetta, il nostro viaggio continua.

E poi a volte quando si scopre la storia di queste montagne sembra di parlare di mille anni fa, però fino al 1956 il Monte Livata si raggiungeva a piedi o dorso di somari o asini. Non c'era modo, se volevi andare su ti prendevi il sentiero e andavi. Nello stesso anno, 1956, veniva inaugurata la strada carrabile voluta dall'amministrazione del Subiaco e dall'allora capo della forestale. Fino a quel momento tutto questo luogo era stato mete di sciatori, che grazie allo storico gruppo sciatori Subiaco, nato nel 1927, ci siamo quasi, perché fra un po' fa 100 anni, raggiungevano la montagna per cimentarsi negli sport invernali, quasi lo sci nordico, alpino e il salto. Quindi questi signori prendevano i loro belli sci alpino, andavano su, camminavano con le pelli sulla neve fresca e tutto, mica come oggi che siamo un pochino più comodi, va, con gli ski lift. E infatti è un pochino colpa loro, diciamo così, dai, anche un pochino colpa loro se oggi siamo un po' più comodi, perché nel 1957 venivano realizzati i primi impianti a fune sui colli della Bandita e della Fascia, mentre nel 1959 venne inaugurata la prima struttura alberghiera, l'Hotel Italia, costruito da Giacomo Orlandi, pioniere del turismo montano livanese. Questo è un passaggio importante perché poi nel 1968 presso l'Hotel Italia nacque la prima scuola di sci alpino e vennero chiamati, ingaggiati, dei maestri di sci di Cortina d'Ampezzo. Voi pensate, allora adesso magari a noi sembra così vicino dire Cortina, la zona vicino a Roma, ormai siamo abbastanza vicini, ma probabilmente per quei tempi era un passaggio culturale altissimo, veramente lontanissimo, poter pensare di prendere dei maestri di Cortina per arrivare fino a lì, dove bisogna avere uno sguardo verso il futuro veramente molto, ma molto futuristico e avveniristico. E nel 1975 nacque la scuola di sci alpino Subiaco, formata dai maestri di sci Fisi. Ecco, voi pensate che meraviglia, quindi anche questa zona qui, nonostante noi si pensi normalmente che lo sci sia più sulle Alpi, ha una storia e una sua cultura pazzesca. Questa era d'invente, queste sono le storie che ci piace raccontare. A volte sono storie che parlano proprio solo delle montagne, a volte invece sono anche dei successi dell'uomo sempre legati alla montagna, come in questo caso.

E poi è bello poter raccontare anche i piccoli tesori, i piccoli misteri, le piccole meraviglie delle nostre montagne. Perché infatti tra il versante nord-orientale del Monte Tarino e la vetta del Monte Tarinello si apre una conca a una quota di circa 1800 metri, ricca di numerosissimi nevai. Allora, voi immaginatevi questa scena, siete magari camminando su queste montagne, una bella giornata, siete nel centro Italia, il cielo azzurro è bellissimo e a un certo punto vi trovate in mezzo ad un nevaio. E uno di questi nevai, proprio a ridosso del versante nord-orientale, si chiama il Pozzo della Neve, dove la neve si conserva durante tutto l'arco dell'anno. Ed è incredibile come situazione, perché tra l'altro i versanti di queste montagne che fanno da pendici nella valle di Simbrivio sono costituiti da un dislivello che va da 600 a 1000 metri e sono estremamente rapidi, quasi a strapiombo, quindi creano una sorta di panorama a sé stante, ma ricostruendo ancora la traccia. Adesso magari possiamo essere più abituati, ma pensate che riserva naturale incredibile doveva essere anche nel passato, o comunque andare a fare una passeggiata in estate a 1800 metri, che non è nemmeno un'altezza così proibitiva, non è pazzesca, e trovarsi in mezzo con i piedi nella neve, magari anche e ancora in piena estate. Beh, queste sono quelle meraviglie che sono incredibili delle nostre montagne.

0: Questa è sempre Radio Invetti, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Inform 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, CW e molto molto di più. E in questo caso è proprio giusto dire e molto molto di più, perché questa è la seconda parte dello speciale della mia prima radio insieme ad Angelo in Inform 1 Lima Whisky Victor, che ha iniziato nella scorsa puntata a raccontarci un po' come è iniziata la sua passione della radio, come per molti radioamatori appassionati è iniziata con il CB, quando ancora il CB era uno strumento di comunicazione vero, uno strumento utile, non era soltanto una passione, ma era veramente un mezzo da poter utilizzare. C'è stata la grande moda degli anni 80, poi a poco è calato e, come ci ha raccontato Angelo nella scorsa puntata, poi comunque c'è stata un'evoluzione anche tecnologica, sono entrate i telefoni, sono entrati i cellulari, per cui chi doveva utilizzare il CB poi a un certo punto l'ha sostituito con il cellulare, sono iniziate poi le chat e molto molto di più. Ma il viaggio e la passione di Angelo non finisce qua, perché adesso ci continuiamo il suo racconto. Beh, grazie mille innanzitutto Angelo per essere stato qui con noi, grazie mille per averci raccontato un po' come sono stati i tuoi inizi con CB, anche con tua mamma e tutto quello che ci hai raccontato nella scorsa puntata, grazie mille ancora. Ecco, adesso dai, com'è che possiamo andare avanti per arrivare fino alla fine di questa splendida storia?
1: La passione per le radio è sempre rimasta, io poi sono entrato anche in Croce Rossa, quindi questo l'ho fatto più o meno contestualmente, perché sono entrato nel 95, quindi un anno dopo.